0: 2 1
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJ, Jamie Jones, with

Truly is life. Who decided treason?

0: Bob Sinclair, Love Generation, forse la sua hit più grande o la sua hit più grande è World Hold On? Eh?
1: Queste due se la giocano.
0: Queste due, sì, questa sì, del 2005, sì. A 21 anni, Love Generation.

0: di tristezza, c'è anche un po' di gioia, siamo un po' combattuti, eh? Thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, grazie a Dio è l'ultima puntata, ma anche che peccato, eh? Ciao, sono Albertino.
1: E su questo siamo tutti d'accordo.
0: Beh, certo, perché non vuoi non essere d'accordo sul fatto che io ciao sono Albertino.
1: No, perché
0: non ho capito.
1: Così sono riuscito a vederti bene.
0: Vero, perché siamo a un metro di distanza. Meno di un metro, eh. Quasi ti posso toccare. No. Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto. No, oggi ti vedo bene perché ho le lenti a contatto.
0: Ah, ecco.
2: 1,70 m
0: Ma che 1,70 m?
2: Sì,
0: No,
2: assolutamente no.
0: Bene, un saluto ai miei cari colleghi, caro Mario Fargetta color salvia. Ciao.
1: Ciao.
0: Ma Mario?
1: È qua, sempre alla tua destra.
0: Benissimo. La mia sinistra, Alessandro Lippi.
2: Non capisco perché Mario lo tieni a 1 m, me mi tieni a 8 m.
0: Con un bastone anche.
2: Non capisco questa cosa.
1: Perché non ti metti mai il profumo, ecco.
0: Sì. Allora, oggi l'ultima puntata di questa stagione, quindi sarà una puntata, come vi dicevo, mista tra il nostalgico, malinconico e anche un po' di gioia, perché poi di pause ne abbiamo bisogno un po' tutti, no?
1: Certo,
0: anche
1: sì,
0: noi, che sembra che non lavoriamo, però un po' di pausa.
1: Oh, noi buttiamo il sangue tutti i giorni.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Shorty.
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Allora,
3: tutto bene, guarda, tutto bene.
0: Alla fine non siamo riusciti a parlare ieri.
3: Però vabbè, ci abbiamo un mese in ballo, ad agosto magari ci prendiamo una merenda insieme.
0: Magari ci becchiamo in giro.
1: Ma voglia, è al 2005 dai, che dovete parlare.
3: Ti offro un gelato.
0: Oggi è una giornata importante per tutti noi, ma in particolare per loro due, i concorrenti.
3: Sì.
2: Oggi è quel giorno lì, molto
1: loro
2: atteso.
1: Loro due, intendi me e Shorty.
0: Shorty e Mario Fargetta.
1: Sì.
0: Alla fine della puntata, siccome è l'ultimo appuntamento della stagione radiofonica 2025-2026, verrà proclamato il vincitore, cioè colui che durante le puntate dell'anno ha collezionato il maggior numero di punti.
1: Siccome io ho saputo per vie traverse che sono le calcagne,
2: sì, proprio.
1: Quindi oggi è la giornata decisiva.
2: Ma è già tanto che facciamo la premiazione, guarda.
0: Oggi c'è la premiazione, c'è anche la cerimonia di chiusura del programma organizzata da Marco Balic, che saluto.
2: Gli ospiti li vogliamo dire oppure no?
0: Gli ospiti alla fine.
2: Dai, va bene.
0: I fuochi d'artificio sono pronti. E anche se poi c'è la luce non si vedrà tanto, e c'è anche la proclamazione del premio che il vincitore si porterà a casa, quindi no, è una puntata abbastanza
1: state bello. Sintonizzati,
0: rimanete sintonizzati. Ma c'è la ginger.

0: Ed eccola lì la Ginger travestita da Luca Agnelli che oggi
1: è anche leggera, è anche leggero,
0: no, il venerdì c'è sta sigla che è un po' quel mondo là, quel genere lì. La sigla, ricordo, è stata prodotta da Silvia Salis per noi. Io la ringrazio ancora, il sindaco di Genova, che conosco personalmente e che stimo molto. Ginger!
2: Sì!
0: Cosa ti volevo dire? Oggi è una puntata speciale anche per te.
2: Sì.
0: Perché quest'anno tu sei stata più protagonista degli altri anni, in quanto la tua rubrica Che cosa resterà ha avuto molto successo.
2: Sì.
0: Quindi?
2: Quindi?
0: Cosa?
2: Potremmo fare una cosa speciale oggi.
0: Io me l'aspetto da te.
2: Te l'aspetti? Mm. E allora vediamo.
0: Allora rimarrete con noi fino alla fine.
2: Sì.
0: Anche perché come tutti i giorni c'è un regalo, amico ascoltatore, se parteciperai al Play With Us. 342-6543-210. Il parasole di M2O e altri simpatici gadget ti aspettano.

0: Vedi, io ho detto in apertura un po' di felicità mista nostalgia e malinconia. Infatti la canzone invece di oggi è Happiness, è felicità. Felicità è mangiare un panino, un bicchiere di vino.
1: Sì.
0: Sarà vero?
2: Le piccole cose, dobbiamo riscoprire la felicità per le piccole cose.
0: Ma il panino imbottito o solo pane?
2: Imbottito.
1: Panino col salame.
0: Il salame, ok, ok.
1: Buono.
0: Comunque, Happiness è il titolo della canzone nuova dei Swedish House Mafia, che sono tornati insieme. Sono tre produttori DJ tedeschi, svedesi, molto famosi. Nell'ordine di apparizione sono
1: Steve Angello.
3: Steve Angello.
0: Poi
1: Axwell.
0: Poi
1: Engross.
0: Tre punti per Short.
3: No, sono 3, 6, 9, perché sono 3.
0: No, vabbè, dai, facciamo un punteggio cumulativo. Tra l'altro, insieme a loro, in questa canzone in particolare c'era Like Lee.
3: Dove?
0: Like Lee, che è quella che cantava.
1: Follow.
0: 3 punti per Farget. Bene, le notizie sulla musica le abbiamo date. Oggi è una giornata speciale per tanti motivi, non solo perché è l'ultima puntata, ma perché questa settimana c'è una ricorrenza speciale.
3: Molto speciale, vi riguarda molto da vicino, soprattutto te Mario, che avete vissuto questa storia un po' dall'inizio, perché il 28 luglio del 1976...
0: Ma perché parli così?
3: Perché allunga la notizia, devo fare veloce. Cioè, mercoledì scorso ricorrono i 50 anni in cui una sentenza della Corte Costituzionale riconosceva la legittimità delle radio private, dando il via alle radio private locali, ponendo fine al monopolio della RAI e facendo sì che quelli come voi potessero trasmettere legalmente i loro programmi dalle loro città, come accadde su Milano nella storia che ti riguarda, con Radio Music prima e Radio Milano International poi. Quindi una settimana importante per chi fa il vostro mestiere,
4: A un certo punto uno ha detto: vai, dite quello che volete.
0: No, non proprio così, non proprio così.
3: La sentenza non era proprio così.
0: Potete trasmettere,
3: però così
0: potete trasmettere, è stato il via delle radio private. Poi noi abbiamo fatto la nostra storia, che è durata anche troppo, Mario. Quindi io direi che sì.
3: Qua facciamo adesso l'annuncio.
0: Io vorrei annunciare adesso quello che Mario ancora non sa.
3: Lo dici ora o più tardi?
0: Sì, ma comunque noi di quei 50 anni non li abbiamo fatti tutti.
3: Era il 76 quando la sentenza della corte.
0: Almeno io ho cominciato poco dopo.
3: Poco dopo, quindi. Poco dopo, però dai, dall'inizio. Siamo in ballo dall'inizio.
0: Allora, io devo dire che come ascoltatore, dall'inizio. Anche perché tu hai detto 76, sì, ma in verità le radio sono partite nel 75. Quindi io ho intercettato dalla mia cameretta Radio Milano International già nel 75 da ascoltatore. E poi ho chiamato Linux e ho detto: Linux, vieni a sentire.
2: Perché ai tempi eravate ancora proprio col dialetto proprio attaccato.
0: No, mai parlato dialetto, però Linux era Linux per me. Ehi.
1: E suonava più o meno così.
5: Radio Milan International 101 Stereo.
0: Non ancora, perché questi sono dei jingles arrivati dopo.
3: Bisogna togliere 3 punti.
0: Però vabbè, no, io apprezzo l'impegno.
2: L'impegno va premiato sempre.
0: Bravo, bravo, Giorgio. Niente punti, ma bravo.
1: Quanto tempo dopo arrivarono questi jingle?
2: Dopo 5-6 anni?
0: 5-6 anni.
2: 5-6 anni,
0: sì.
2: Lì, il primo jingle di Radio International era Milano International.
0: Ma sai che canti benissimo.
2: Grazie.
0: Sei veramente bravo.
2: Grazie.
0: Va bene, allora auguri alla radio. Che nonostante tutto, perché la radio è stata minacciata da un sacco di altri media, è la TV privata, è la televisione, MTV, i social. Eppure ogni giorno 36 milioni di persone si sintonizzano sulla radio in Italia.

0: questa è una canzone che sicuramente accompagnerà molti dei vostri video delle vacanze. Già vi vedo con la gonna lunga Formentera, con a rallenti che camminate, accompagnate da questo video, da questa canzone.
1: Facendo vedere i piedi un po' nell'acqua,
2: sì,
1: no?
2: Sì, ma sì, mi sa sì. Non solo a Formentera.
0: Sì, no, un po'. Non so, nel mio immaginario ho pensato a Formentera, ma perché mi devi sempre correggere?
2: Anche
0: nell'ultima puntata, tu, no. Piuttosto che essere sereno e lasciare un bel ricordo agli ascoltatori, vuoi litigare, perché ma tu vuoi litigare.
2: Per niente.
0: No, guarda, tu vuoi litigare. Ginger, lui vuole litigare.
3: Sì, è evidente.
0: Evidente.
2: Ci dobbiamo lasciare in pace, ci dobbiamo lasciare.
4: Sì, ci dobbiamo lasciare in pace.

0: It's Friday, è il 31 di luglio, è l'ultima puntata, poi ci fermiamo, ma poi torniamo. M2O, Albertino, Everyday, era Peggy Gu, uè Gu, allora, uè Peggy Gu, se vengi, uè. È di Brescia Peggy Gu. Io l'ho incontrato un giorno e gli ho detto, uè Peggy Gu, allora, e lei si è girata.
1: Certo, il nome è quello, no? Suona così.
0: Peggy Gu che ha origini...
1: Corea del Sud.
0: Corea del Sud, ha dei tratti somatici asiatici, è molto bella.
1: È nata e cresciuta lì da
0: una DJ, una producer e è anche una, diciamo, molto, molto amata nel mondo della moda.
2: Sì.
0: Cos'è che stai farfugliando?
1: Certo. No, confermo.
0: Mugugna. Allora, quello mi corregge, tu mugugni. Allora, fatelo voi il programma. Shorty.
3: Alba, andiamo via.
0: Ma io non lo so. Prego, prego.
1: No, stavo confermando quello che hai appena detto, che è molto amanda, amata.
0: Amanda!
2: Da... Amanda chi?
1: Però quando io non mi scaglio così contro di te, Fargetta, eh?
2: Sì.
0: Ma lui
2: tossisce, oggi
0: scusami, ma dal regolamento lui si può scagliare, tu no. Leggi il regolamento, pagina 2.
2: Pagina 2.
0: Quantunque
2: fu. Che quel giorno, se dovesse accadere che lui si dovesse scagliare contro di te, a quel punto tu puoi fare barriera e respingere tutto.
1: Ecco. Ma cos'è l'arte della guerra?
0: Non lo so, comunque il regolamento va rispettato. A parte che sei vestito male con le scarpe brutte, tanto per
1: Vanno di moda le scarpe brutte?
0: Ah sì?
1: Sì,
0: Chi l'ha detto?
1: La tendenza dell'estate.
0: La tendenza dell'estate,
1: i fashion victim, gli influencer di moda dicono che bisogna portare le scarpe brutte, indossare scarpe molto brutte per farsi notare. Diciamo.
0: Un mio amico ha comprato le scarpe di Loro Piana a 8.000 euro.
1: No, non quelle.
0: Solo che si è accorto dopo che siccome sono di Loro Piana cammina piano.
1: Non quelle.
0: Il mocassino.
1: Non quelle.
0: Quindi quelle lì brutte adesso sarebbero di moda.
1: Scarpe brutte, un po' fuori moda, un po' collezioni.
0: Poi passate. Altre mode. Adesso noi ci rivolgiamo a te per sapere qual è la moda.
1: Tra l'altro leggevo che una moda di cui abbiamo parlato molto durante l'inverno, sembra essersi confermata in Italia la moda della festa del divorzio.
0: Oh, questa è una bella notizia.
1: Chissà quante
0: ce ne saranno.
1: Molti ricevimenti organizzati per celebrare la fine di un matrimonio spopolano tra luglio e agosto, quindi è vero quello che vi abbiamo raccontato.
0: Pensa quante volte l'abbiamo detto noi per scherzo.
1: E invece i divorce party a quanto pare stanno prendendo piede.
2: Ma non lo so, non è a rischio rissa.
1: Non inviti mica la parte offesa, inviti tutti i tuoi amici che sono.
2: Ma se la parte offesa arriva.
1: Non devi far sapere della festa del divorzio.
0: Scusami, cosa fai? Inviti quella con cui io sei.
1: Meraviglioso.
0: Vabbè. Allora, dopo Peggy Gu, adesso andiamo avanti con la musica di M2O.
2: Che cosa?
1: Ma perché non ci racconti una storia anche oggi che è l'ultima puntata?
0: È vero, con questo accento bresciano o normale?
1: Bresciano.
0: Non ce la faccio.
4: Oh yeah, check this out.
5: DJ Time, story.
6: Oggi raccontiamo la storia di You Can Touch This, di MC Hammer.
7: Can't touch this.
6: È stata la prima canzone hip hop al numero uno della prestigiosa classifica americana Billboard Hot 100. L'album che contiene Please Hammer, Don't Hurt Them è il primo album hip hop a diventare disco di diamante vendendo più di 10 milioni di copie.
7: Can't touch this.
6: È il 13 gennaio 1990. La Capitol Records pubblica You Can Touch This e il rapper MC Hammer diventa una star. Nella seconda metà degli anni Ottanta, a Oakland, Stanley Kirk Burrell, in arte MC Hammer, è un artista molto conosciuto, soprattutto per le sue performance dal vivo. Si fa notare per il suo modo di ballare, coreografico ed energico, capace come pochi di coinvolgere il pubblico ai suoi concerti. In un contesto sociale drammatico, soprattutto nei sobborghi degli Stati Uniti dove il crack domina le strade, MC Hammer propone una musica scanzonata e divertente, che la critica fatica a definire rap. Poco importa, perché è proprio questo il segreto del successo di una delle più grandi hit della storia della musica hip hop. You Can Touch This. Basata sul giro di Super Freak, successo di Rick James del 1981, la canzone diventa un tormentone anche grazie al videoclip trasmesso a ripetizione da MTV. il ballo di MC Hammer nel video
3: Can't Touch This,
6: nel quale indossa strani pantaloni molto larghi in vita e stretti alle caviglie, passerà alla storia come The Hammer Dance. Nato e cresciuto a Oakland, in California, sulla baia, di fronte a San Francisco, il soprannome di Hammer deriva dalla somiglianza del giovane Stanley con la leggenda del baseball Hank Aaron, noto come Hammerin' Hank.
8: On October 7th, 1987, the Homer Hanky became a nationwide symbol for postseason baseball in the Thunderdome.
6: You Can't Touch This è una canzone fuori dagli schemi, più dance che hip hop, cosa che da una parte gli costa la credibilità nel cosiddetto rap game, ma che dall'altra gli regala una fama senza precedenti. Considerata la prima vera star planetaria della musica hip hop, i numeri di MC Hammer sono da capogiro. Dischi di platino, dischi di diamante, primo in tutte le classifiche, trasmesso a ripetizione in radio e in TV, concerti sold out, ricoperto di soldi dagli sponsor, di cui è testimonial, e di premi. Con il suo personaggio a tratti buffo, MC Hammer ha rivoluzionato la musica rap. I pantaloni larghi del videoclip vanno a ruba e i suoi passi di danza diventano virali 30 anni prima dei social network. Se nel 1990 fosse esistito TikTok, niente e nessuno avrebbe mai potuto battere MC Hammer. Quando il successo di You Can't Touch This svanisce, schiavo del suo personaggio, MC Hammer fatica a reinventarsi nella scena rap americana. Amato da tutti, grandi e piccini, la sua è una storia unica. Si dice addirittura che Rick James fosse all'oscuro dell'accordo dei suoi avvocati per l'utilizzo del sample di Super Freak e che si sia calmato soltanto dopo aver scoperto quanti soldi gli stava fruttando. Una cosa è certa, ha detto: se me l'avessero chiesto, avrei detto di no.

0: You Can't Touch This. Abbiamo raccontato la storia di questo fenomeno MC Hammer, di questa che è la sua canzone più conosciuta, e tra l'altro mentre la raccontavo avevo sui suoi pantaloni con cavallo basso.
1: Pure?
0: Sì, non l'hai neanche notato.
1: No, infatti no.
0: Peccato. Stop. Hammer time.

strano però, una si fa chiamare Madonna e non è santa, l'altra Carpentieri di cognome e non è Carpentiere. Boh, è pieno di bugie il mondo, il mondo dello spettacolo è tutto falso. Ha ragione Fambri Frimbra. Sabrina Carpenter, Madonna, su M2O.

0: You don't like to move it.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: La vincitrice.
4: Sì.
3: Del Play with us.
4: Chi sarebbe?
3: Di questa ultima puntata della stagione 2025-2026.
4: Sì.
3: Gestisce un'attività online.
4: Sì, sì.
3: Lei.
4: Chi?
3: Dalla provincia di Roma.
4: Sì.
3: L'età non si dice.
4: Sì, ma chi?
3: Ma è molto giovane.
4: Sì.
3: Vince il parasole di M2O.
4: Sì.
3: Lo zainetto.
4: Sì.
3: E altre cose che adesso a memoria non posso...
4: Ma chi?
3: Lei è...
4: A chi? Chi?
3: Yashica da Palestrina, Roma!
5: Yashica da Palestrina, Roma!
3: Prima, quando ho letto il messaggio, pensavo che fosse in palestra inizialmente. Invece no, non sapevo che esistesse una località... Non so esattamente dov'è. Yashica!
6: Eccoci.
3: Intanto complimenti, perché hai un nome originalissimo che io non avevo mai sentito prima.
6: Grazie, grazie.
3: Che origini ha il tuo nome?
6: Il mio nome ha origini giapponesi.
3: Ah, ok. Ed è una scelta dei tuoi genitori o siete originari del Giappone?
6: No, è stata una scelta dei miei genitori. Noi siamo italiani.
3: E voi siete, cioè, magari un viaggio, qualcosa che ha ispirato i tuoi genitori a chiamarti?
6: Io ho un viaggio di nozze.
3: Un viaggio di nozze.

0: E com'è chiamarsi come una macchina fotografica? Cioè, è strano.
1: Unico, sì, sono unica.
0: Yashica. Yashica. Yashica mi ricorda, c'è una macchina importante che ha un nome simile? No?
2: Non mi ricordo, però sì, probabilmente.
0: Vabbè, comunque,
3: no,
0: Yashica.
3: No, non è che ha il nome simile. Si chiama proprio così.
0: Allora non mi sbagliavo. Lo sapevi, Yashica, che c'è una macchina fotografica che si chiama come te?
1: Sì, ce l'ho anche a casa.
0: Ah, allora c'è, è tutto collegato, dai.
1: È tutto collegato.
0: Ma Mario?
2: Chiedile se sa parlare la lingua.
0: Quale?
2: Quella
0: giapponese.
2: Sì.
0: Ma no, ma hanno fatto solo un viaggio i genitori.
2: Ah, non sa parlare la lingua.
0: Non lo so, non credo.
2: Chiedi.
0: Parli giapponese, Yashica?
1: No.
0: Niente. Ah. Palestrina dov'è ubicata geograficamente rispetto a Roma?
1: È una piccola, diciamo, cittadina di periferia.
0: Alle porte di Roma?
1: Sì.
0: Verso Napoli o verso su?
1: Verso Napoli.
0: Io mi immagino Yashica che si sta girando per capire dov'è Napoli e dov'è Viterbo e si sta guardando in giro. Va bene, Yashica, senti, noi ti mandiamo i nostri gadget. Le tue vacanze già fatte o andrai via tra poco?
1: No, ancora non sono state fatte, siamo ancora alla ricerca di un posto.
0: Okay.
1: Dove andare.
0: Ok, allora buone vacanze, grazie Yashica, un bacione.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
4: M2 More music.
5: Più musica.

0: Esci.
1: Se non fosse per lo starnuto, la canzone è venuta benissimo.
2: È vero.
0: Esci.
1: Gerusalemme, purtroppo uscita in un anno piuttosto sfortunato, l'abbiamo già detto in qualche puntata precedente, era Master KG, il classico esempio di artista di cui nessuno ricorda il nome, ma tutti ricordano la canzone. Capita, eh?
2: Capita, sì.
1: Bene, siamo già pronti, stranamente, l'ultima puntata, adesso siamo pronti con le news, perché sembra che stiano già arrivando. Ecco, hai visto?
3: Arrivavo con carretto l'angore o bolone.
1: Eh?
3: Arrivavo con carretto l'angore o bolone.
2: Io ho capito.
4: Anche io
2: ho
4: capito.
2: Le prime due sì, l'ultima no.
1: È arrivato con l'angurio, il carretto e il melone.
2: Ah, ecco, mi mancava il melone.
1: Va bene, allora grazie. Cos'ho qui? Grazie per la linea, Felisandro, e ne approfitto per salutare tutta la nostra redazione, tutti i componenti della redazione, Willy Cerino, Felisandro, il caporedattore, Paco, il pappagallo Papo,
5: e
1: la profonda, che comunque è un inviato. La prima notizia, allora, intanto

0: edizione speciale.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, sì.
1: E perché?
0: Perché abbiamo raccolto alcune news che ci sono sembrate tra le migliori della stagione, sì. E quindi le replicheremo in questa puntata di venerdì 31 luglio.
1: Belle! Extended version.
0: Quindi sarà un notiziario un po' più lungo del solito.
1: Cioè, fino alla fine del programma è tutto notiziario.
0: Torino, motociclista fa rifornimento ma nel ripartire si dimentica la moglie, se ne accorge dopo 40 km perché effettivamente andava più spedito del solito.
2: Si è dimenticata il benzinaio, Mario.
0: Vabbè. Padova, mangiava le punte dei formaggi al supermercato. Risolto il mistero e preso l'assaggiatore seriale.
2: Non ti viene voglia di mozzicarlo lì in cima a te quando vai a fare la spesa?
1: È la parte più buona.
2: È per quello.
0: Piacenza prenota 15 aperitivi in 15 locali diversi, ma non si presenta da nessuna parte. Testa di m***a. Roma, su un'auto della polizia locale compare una scritta in napoletano. Mammut.
2: Questa anche secondo
0: ma
2: me.
0: Ma chi l'ha modificata?
2: Gli agenti. È in top 3, secondo me, non lo so. È in top 3 questa.
0: Fontanelle Treviso. Bar istituisce la tassa sulle bestemmie, un euro ogni volta che ne viene detta una. Il ricavato va in beneficenza.
2: E a Treviso ne hanno raccolti tanti.
0: Eh sì. Brescia si presenta all'esame della patente ubriaco fradicio. Volevo vedere se ero capace di guidare anche in condizioni difficili. Bocciato e anche denunciato.
2: Però dai, simpatico.
0: Bordeaux, Francia. Ubriachi rubano un lama dal circo e improvvisano una gara di sputi.
1: Bella. Bella
0: questa. Bravi. Vicenza, multato perché guidava con un pappagallo sulla spalla che gli copriva la visuale. Mi stava sussurrando le indicazioni del navigatore. Quindi era un pappagallo Google Maps. Città di Castello Perugia. Ladro entra in un bar per rubare, ma vede la foto della sua ex fidanzata dietro il bancone. Si commuove, inizia a piangere e aspetta l'arrivo dei carabinieri per sfogarsi. È un caso così
2: particolare.
0: Milano, ladro ruba un'auto ma si ferma dopo 200 metri perché non sa usare il cambio automatico.
2: DP R che si deve?
0: Che dovrebbe essere più facile, tra l'altro. Vicenza, uomo chiama i carabinieri perché il gatto del vicino lo fissa con aria di sfida.
1: Ma, scusa, quello fa parte della famiglia. No, della tribù,
2: Il gatto non ti guarda.
0: Sant'Arsenio, automobilista multato perché usava il cellulare alla guida, fa ricorso al prefetto dicendo: non stavo telefonando, stavo solo grattando l'orecchio col telefono per un forte prurito.
2: Invece che il mignolo.
0: Se c'era l'antenna era ancora più facile. Stati Uniti, portano un cucciolo dal veterinario pensando fosse cieco, poi l'ha scoperta. Stava solo ignorando tutti per sua scelta.
2: Un grande.
0: Va bene. L'ultima notizia. Attenzione, è una notizia attuale, una notizia nuova proprio delle ultime ore. In provincia di Torino, eletta Miss Mucca 2026. Seguirà approfondimento.

0: Mind, che è di Prosper Clooney, è una canzone nuova, una canzone piuttosto amata da chi frequenta festival, club, discoteche, chi balla, chi ama la musica elettronica, ma sappiate che anche questa è una cover.
1: Sì. Ma basta con ste cover!
0: È così. Vogliamo far sentire un pezzettino dell'originale? Sentiamo un pezzettino dell'originale. È una canzone di Sybil del 1993, l'originale, come avete sentito, praticamente è una cover, perché anche il giro di piano è uguale, si intitolava Oh My Love. Complimenti a Prosper e Clooney, vi abbiamo beccati. Andiamo avanti con la musica, sempre qui, sempre sintonizzati sulle... Ante.
2: È bello.
0: Eravamo rimasti a Miss Mucca 2026, dove si svolge la manifestazione.
3: Siamo a Pragelato in provincia di Torino, dove a metà luglio si è svolta la nuova edizione di Miss Mucca 2026, che con la scusa di far conoscere un po' il lavoro dei pastori, no, di questo bel territorio, viene eletta anche Miss Mucca. Ogni azienda agricola presenta il proprio candidato, viene eletta la migliore attraverso un applausometro. La vincitrice di Miss Mucca 2026 è stata Primula, una mucca meticcia

0: e vince il concorso davanti alla mucca alpina e alla mucca.
1: Sentiamo alcuni commenti degli spettatori sugli spalti. Anche gli spettatori.
0: Perché sono mucche anche. Quindi si svolge questo concorso e quest'estate è stata eletta anche Primula come la mucca più bella.
2: Scusate la domanda, ma che cosa deve avere una mucca per vincere questo?
0: Beh, il portamento, il colore,
1: le caratteristiche fisiche.
0: Caratteristica fisica.
1: Non penso che misurino anche l'intelligenza, no?
0: No,
1: anche. Infatti, certo, purtroppo no. C'è un brutto proverbio che dice: c'hai lo sguardo di una mucca quando vede passare il treno, cioè che significa che non... hai lo sguardo di uno che non capisce, una... esatto. Cioè non è che sia molto intelligente. Per cui...
0: quindi complimenti.
1: Ma c'erano anche delle prove, diciamo.
0: No, c'è stata questa sfilata di mucche.
1: Tira la palla, riporta.
0: No, solo una sfilata con il pubblico che con l'applausometro
2: ti... scusi, ti risulta che durante la sfilata qualche mucca ha fatto la cacca al volo mentre...
0: questo non mi risulta. Speriamo non sul palco, perché questo avrebbe inciso sull'applausometro, secondo me, se una mucca avesse fatto la cacca. Quindi si valuta anche la capacità.
2: Beh, ma se che scappa.
1: Ma c'è anche gara di...
0: No, di mungimento. No, era solo gara di... Vabbè. Gara la mucca più bella.
1: Va bene, complimenti alla mucca più bella, Primula Miss Mucca 2026.

0: Moving to the Sun, un'altra hit estiva, erano Ugel e Oltron a te su M2O in questa ultima puntata di venerdì 31 luglio. La puntata volge al termine, siamo tutti con la testa già verso le vacanze, oppure chi si muove anche per lavoro, insomma comunque abbiamo tutti un compito che ci accomuna. Il compito è fare una valigia, o anche più di una valigia. Quindi tra noi c'è un grande esperto, Mr. Trolley 2025, Farget.
1: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
0: Uno dei più grandi esperti europei, Mario Fargetta, che insomma è sempre in giro col trolley, però questa è stata ovviamente, gli appuntamenti sono molteplici, la vacanza è più lunga e per cui chi meglio di lui ci potrà dire quali sono gli indumenti, gli accessori che vanno assolutamente inseriti nella valigia estiva.
2: Parole sante quelle della canzone. La valigia sul letto è un lungo viaggio, è vero.
0: Ma preparare. Tu la metti sul letto la valigia?
2: A volte sul divano, a volte sul letto, dipende come sono comodo.
0: Però igienicamente io non lo consiglio.
3: Con un telo sotto,
0: la valigia che magari te la buttano su.
4: Ma anche le rotelle vanno dappertutto.
2: Ma scusate, io ho 7 letti, ne uso uno.
3: Non ha il bagno.
0: Lui ha un letto solo per appoggiarci la valigia.
3: Non ha il bagno, non ha la doccia, però ha il letto.
2: Comunque bisogna assolutamente partire dalle t-shirt, dalle magliette. Sono 7 magliette neri aderenti. Poi 7 magliette bianche aderenti, 7 cambi di biancheria più 2 d'emergenza, 3 camicie, una elegante, una casual.
0: Scusa Mario, però tu hai precisato aderenti, ma se uno ama un fit un po' più over,
2: sempre aderenti.
0: No, ma cosa vuol dire? A me le magliette aderenti non mi piacciono più.
3: I consigli di Mario stanno meglio in valigia.
2: Va sempre bene,
0: fa vedere che ci stanno meglio in valigia.
2: Sì. Ricordatevi 3 mutande, 3 boxer, che non si sa mai che cosa possa piacere in giro, sai com'è? Un po' capitare.
0: Piacere a chi?
2: Non si sa mai nella vita. 7 calze.
0: Ma scusa, questo è per un viaggio di quanti giorni?
2: Almeno 15 giorni.
0: Ok.
2: Sì, perché poi comunque tu incontri una lavanderia e fai un lavaggio al volo e recuperi tutto. 2 pantaloni lunghi, 2 pantaloncini, 2 costumi, una felpa e una giacca leggera, un paio di sneaker comode, un paio di scarpe più eleganti e gli infradito. Lo spazzolino.
0: Scarpe più eleganti per andare dove?
3: Magari dipende dove vai.
2: Se vai a Panarea cosa fai?
3: È un ristorante di un certo tipo.
0: Io metto le ciabatte.
2: A Panarea.
5: Fai bene.
2: In effetti è vero.
0: Elegante di cosa?
2: Ricordati lo spazzolino, il dentifricio, il deodorante, il rasoio, la crema solare, il profumo, lo shampoo balsamo, la crema anti-age, cerotti antidolorifico, qualcosa e qualcosa per lo stomaco. Magari mangi, che ne so, mangi la polenta.
0: La cassola, stavi dicendo.
3: Ad Panarea, il 14 di agosto.
0: A Panarea la cassola.
5: La diarrea anche.
0: Qualcosa per la diarrea se ti colpisce alle
2: prendi un cerotto, un antidolorifico, insomma qualcosa per lo stomaco è già inserito dentro. Sì, carica batteria, un power bank, un adattatore universale se andate all'estero, auricolari per ascoltare musica, un buon libro, una borraccia, un zainetto o borsa, documenti, carte, prenotazioni, anche cartacee. Metti che non va il wifi, devi essere pronto. E poi alla fine un piccolo ombrello, aggiungerei anche alla fine il cuscino, quello che ti metti da viaggio, che appoggia il collo, sai, che è molto comodo.

0: sì. E molti si portano anche il cuscino, quello con cui dormono.
1: Sì, esatto.
2: E il cappellino?
3: Cappellino, sì.
2: Beh, un cappellino, dai. Al posto dell'ombrello.
4: Anche la pashmina.
2: Ci sta. Fularino.
3: Basta
2: che con questo caldo, ragazzi, non serve a niente.
3: Per i maschi, ricordatevi, i preservativi, non si sa mai cosa possono succedere.

0: L'ultima puntata di venerdì 31 luglio, M2 Old delle 18.30, ringrazio l'ufficio musica Cernobbio che ci ha proposto questa bellissima Summertime di DJ Jesse Jeff e Will Smith. Però io ho un desiderio, Shorty, ti prego, vai nell'archivio.
1: Vado.
0: E prendimi l'originale. L'originale The Kool & the Gang.

0: Here it is. Guarda, guarda, guarda. Ho i brividi, ma ho i brividi davvero.
1: Incredibile riascoltarlo.
0: È bellissima, bellissima. Però ti rendi conto di quanto, sì, è vero, usi la base di un altro per fare un disco rap, però bisogna saperla anche produrre.
1: Hai ragione, Alberto.
0: Vabbè, buona estate a tutti.

0: Siamo quasi in chiusura di questa ultima puntata della stagione 2025-2026 di Albertino Everyday su M2O. Sono molto emozionato perché tra poco proclameremo il vincitore tra i due concorrenti. Abbiamo un campione in carica dello scorso anno che è Shorty, uno sfidante che è Mario Fargetta, e capiremo quanti punti hanno collezionato e poi diremo anche qual è il premio finale.
1: Io so che gli ultimi tre punti che mi hai dato sono lì lì.
0: Non
1: sono
0: sei molto lì,
1: lì. No, sono lì.
0: Vabbè, lo scopriremo tra poco e quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati su M2O perché sarà un momento veramente speciale.

0: Martino every day. 11 mesi di domande. 11 mesi in cui il campione in carica, Francesco Sortino in arte Shorty, ha dovuto difendere con i denti l'assalto dello sfidante Mario Fargetta in arte. Ma Mario, get far Fargetta. Poi, oh, basta.
1: Così,

0: non mi hai.
1: Hai ragione. Il campione che stiamo per proclamare
2: tutta questa pausa
1: dopo 11 mesi di battaglia dove nessuno ha imparato niente, ma ci siamo tanto divertiti.
2: Grazie.
1: Cosa?
2: Già so di aver
1: vinto. No, non hai vinto. Sì. Il campione della stagione 2025-2026.
2: Sì.
1: Con un totale di... Ivan Zazzarone. 3.178 punti.
2: Fischia. Veramente così tanti? No?
1: Contro.
2: Sì.
1: Solo 68.
2: Maro. Cosa?
1: Stravince di nuovo.
2: No!
1: Shorty!
2: Non è vero niente! Mi sono stufato di questa situazione!
3: Bravo!
2: Bravo! Sono stanco di questa, faccio una denuncia alla Procura federale! È di tutto il gruppo delle
4: Mario,
2: tre radio faccio una denuncia.
4: Mario, 3000 punti di distanza a novembre avevi già perso, quindi
2: non esiste,
3: grazie,
2: non esiste
3: ragazzi, niente. L'impegno sì. Paga, l'impegno paga.
1: Ed ora la consegna del premio. Per il nostro campione il premio è Ferragosto alle Terme di Milano.
2: Mica quasi quasi va bene così allora.
1: Un voucher per una persona sola, senza amici, per una giornata alle terme, valido per 15 d'agosto, compreso nel regalo abbiamo sauna finlandese a 80 gradi.
4: Vai, vai, prego.
1: Bagno turco, vasca termale, massaggio su panca riscaldata in pietra, fangoterapia calda con i fanghi termali applicati sulla pelle a 45 gradi, impacchi caldi.
4: Quando? Che giorno?
1: Il 15 d'agosto. E stai fresco.
5: M2O. More music.

0: detto il vincitore, non c'è stata la cerimonia, ma dovrebbe partire alle 19 quando c'è la sigla, la cerimonia di chiusura, che purtroppo non andrà in onda per motivi tecnici.
1: Guarda, posso dire una cosa, ragazzi? Cioè, meno male che ha vinto Shorty, guarda.
0: Ma meno male, questo.
2: Adesso mi devo liberare il 15 di agosto, però.
0: Secondo me, sei, invece sei solo invidioso.
2: Grazie, ragazzi.
0: Te lo leggo in volto.
1: Ma sinceramente, stavo pensando anche un'altra cosa, perché io sono un uomo buono. Vorrei fare compagnia a Shorty a mie spese e andare con lui a fare
0: Che bel momento.
3: Questo è un bel gesto, ragazzi.
0: Se non Mario fosse che il 15 di agosto sarai a Viterbo per una serata.
1: No, a Viterbo no, ma da qualche altra parte.
0: Allora, un'unica domanda ad un'unica persona, alla nostra unica donna, Ginger. Ma di questa stagione che cosa resterà?

0: avanti?
1: Sì, perché adesso... Oggi è l'ultima puntata della stagione 25-26, ci sembrava riduttivo chiederti solo di oggi, ma di tutti questi mesi, che cosa resterà?
0: Allora, abbiamo iniziato festeggiando a sorpresa il compleanno di Shorty con una torta alla Maria, molto bella e buona, creata dall'amica Alice Valotti.
2: E quindi se il buongiorno si vede dal mattino...
3: È un bellissimo inizio stagione.
1: Eravamo a settembre.
3: Sì.
0: Grazie agli amici di Incantare abbiamo addobbato la radio a festa, ma sì, poi ci ha pensato Mario a distruggere tutto giocando a calcio nei corridoi.
1: Bravo, bella figura.
2: Un bel tiro a giro. Bello,
0: in questa stagione abbiamo dato un nome al brivido che si prova ascoltando la bella musica di M2O.
1: Qual è?
0: Il Frison.
1: Il Frison.
0: Quest'anno è stato ufficializzato il regolamento ufficiale di Albertino Everyday.
1: Per fortuna.
2: Ritrovato in un campo medievale, no?
1: Sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: rischiato di essere cacciati dal palazzo delle radio per un rave abusivo con la musica dei drogati.
1: più volte.
2: più volte. Esatto.
0: Viterbo è diventata la seconda casa di Fargetta, anche se il suo investimento ancora in corso è Civitanova Mario.
1: È vero. Sta costruendo la città.
2: Ci sono un po' di...
1: alla Milano 2 di Mario.
2: Ci sono un po' di problemi giudiziari, infatti ve ne siete resi conto che non ne stiamo più parlando.
1: Però il paese cresce.
0: Abbiamo provato a sbarazzarci di Ale Lippi più e più volte, mandandolo come inviato sotto falso nome in ogni angolo del mondo. Ma ahimè è sempre tornato.
1: Sì, che peccato.
0: L'ampia pagina sportiva è finalmente diventata un pochino più autorevole con la partecipazione di Ivan Zazzaroni e con le previsioni dei risultati dei mondiali di Fargetta. Anche se quando parla di calcio gli cambia la voce.
1: Così.
0: Abbiamo inaugurato le nuove luci del The Cave.
1: Sì.
0: Abbiamo assistito agli innumerevoli scherzi di Mario che ha nascosto qualsiasi cosa appartenesse ad Ale Lippi quasi sempre nel frigorifero.
2: Tra cui un orologio che non è mai più ripartito perché il suo stare nel frigo per 4 ore l'ha completamente scassato. Quindi
1: cavolo,
2: Mario, mi deve
1: meno
2: ripagare.
1: Male che il suo valore era di 20 euro.
2: No, 20 euro no. Ma
0: ricordiamo le numerose volte che Fargetta ha cercato di boicottare il programma facendo incursione in diretta da Ilario.
1: Sì.
0: Shorty ha finalmente tagliato, o meglio, accorciato i capelli. Il video ha superato il milione di visualizzazioni.
1: Incredibile.
3: Record.

0: È stato l'anno delle dediche di Forgetta, con unico denominatore la torta.
1: Sì.
0: Più di una volta il programma è stato censurato. Ancora oggi non sappiamo perché continuassero a partire dei bip in determinati giorni.
1: È incredibile.
0: Come ogni anno siamo stati presenti al Salone del Mobile, dove Forgetta ha colto l'occasione per promuovere il suo nuovo business, la doccia amara. Ovvero farsi la doccia con l'amaro Petrus.
1: Che non

0: Vasari, che quelli come sempre sono spariti portandosene a casa Albertini.
1: Sempre te li portavi a casa, vabbè, tu,
0: oh. Abbiamo avuto come inviato da Sanremo J-Ax, tifando per lui e il suo country.
2: Sì.
0: Arrivando alle 17 di pomeriggio abbiamo dato pochi scoop, ma molte notizie già date da tutti. E a tal proposito ricordiamo che i mondiali li ha vinti la Spagna.
2: Ah, bravo, hai fatto bene.
1: Giusto.
0: Di grande interesse sono stati i look della stagione. Fargetta ha perseverato nel fit skinny aderente, Lippi ha provato a far diventare virale il color ruggine, senza successo, e Shorty ha lanciato la sua nuova linea di abbigliamento, Shorty Kebab. Re di stile si riconferma Albertino e le sue camicie estive.
1: Bravo, bravo, grazie, Alberto. Grazie,
0: ogni grazie. Giorno abbiamo regalato a uno di voi il Play With Us cantato con i gadget di M2O, tanto desiderati e amati, perché anche quelli a M2O sono curati e studiati nei minimi particolari. Mm-hmm. Siamo diventati virali con il Morning Club di M2O, dove la crew di Albertino Everyday è stata sempre presente e unita.
2: È tutto vero.
0: Ringraziamo gli ospiti che hanno partecipato al programma, ma soprattutto quelli che non hanno mai fatto in tempo a passare.
2: Beh,
0: grazie a Corrado Audas.
2: Sì, grazie Corrado, fa niente, dai.
0: E poi abbiamo lui, solo noi di Albertino Everyday possiamo godere della sua arte, professionalità, stoicità, umorismo, genialità e bravura. E solo noi di M2O possiamo vantare il miglior direttore che una radio possa avere. Albertino!
2: Mi fai emozionare così.
0: Potrei andare avanti all'infinito, perché le cose che abbiamo fatto sono state davvero tante e modestamente molto divertenti. Ma una cosa permettetecela, nonostante le magiche frequenze a macchia di leopardo, le quattro antenne storte, M2O ha raggiunto i 2.200.000 ascoltatori. Sì, perché in primis ci siete voi, cari ascoltatori. In questi mesi la community di Albertino Everyday è cresciuta ogni giorno. Siete sempre di più e soprattutto ci siete sempre. Nelle piazze, agli eventi, nei commenti, nei messaggi, in diretta, sempre. E per questo vogliamo dirvi semplicemente grazie. E ora entriamo nel vivo delle vacanze, anche se il nostro profilo e noi non, di M2O non andrà in vacanza, rimarrà con voi tutta l'estate con conduttori bravissimi. E noi però, Albertino Everyday, ci rivedremo a settembre.
2: Grazie, Ginger.
1: Facciamo un applauso da Ginger.
2: Bravissima.
3: Manca solo la cugina dall'Argentina che arriva.
2: Incredibile. Grazie, Ginger. Ciao Ginger, ti vogliamo tanto bene. Noi ci sentiamo a settembre. Buone vacanze a tutti su M2O.
4: Ciao a tutti.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Queste alle 9. Si chiama così il programma, buongiorno anche da me, buon weekend, sono Walter Pizzulli, insieme fino alle 9 della mattina con voi, con me, insieme come sempre. C'è la famiglia.

0: mattina, per esempio, nel caso di Mirko.
1: Mirko la Carlagnore, per me arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
0: Non correre, vai via. Ciao, amico mio.
2: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
0: Non mi far preoccupare, stavi correndo troppo.
2: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva quello che deve arrivare.
0: Noi viviamo con la consapevolezza che arriverà quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
2: Arriva quello che deve arrivare.
0: Era il 1900.

0: mattina. Ciro, ciao.
1: Walter, Ciro da Napoli.
0: Ciao,
1: sempre produzione italiana, The Creatures.
0: Sì.
1: Maybe One Day. Però ti conviene mandarlo un po' avanti, che all'inizio, come al solito, anni 80.
0: Ha ragione,
1: ciao, a dopo il cuzzo.
0: The Creatures per un minuto e 20, minuto e 25. Di una lentezza assoluta. Poi diventa. Bravo. Com'è che faceva? Bravo, Ciro. Bravo. Senti Ciro, me la tengo questa canzone apposta per quando potremo mettere un po' di dischi degli anni 80. Lo sapete che spesso passiamo da quel decennio là.
2: Miche.
3: Ciao Valterino, ciao famiglia, buongiorno a
0: ciao,
3: tutti.
0: Ciao, buongiorno.
3: Beh, come canzone prodotta in Italia che resterà sempre un'icona delle produzioni disco, italo-disco italiane, sicuramente c'è Found Love di Double D.
0: Found Love di Double D del mio amico Danny.
3: Michelangelo
0: da bello che inizio. Ma quante ne sapete, ragazzi?
1: Beh.
0: Oh, se siete in macchina, vi va di cantare nel morning show di M2 nella famiglia, potrete anche farlo adesso. Oh,

0: Chiamoci un solo che l'anidrido. Vabbè, grazie Danny, dopo la mettiamo tutta anche questa, eh. Questi sono solo assaggini, capito?
1: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
1: Filippo da Milano.
0: Ciao Filippo.
1: Per il martedì hit io ti chiederei i Vanilla Sky con Umbrella.
0: Agnese.
2: Il movimento e la passione. E la passione.
3: Ma Martedì, levate gli erbina sta gente.
0: Vabbè, non è che uno si può ricordare tutto il testo di una canzone. Siamo appena partiti, appena iniziato il programma, il Morning Show di M2O. Canzoni I e T, Imola e Torino in Italia, prodotte da noi, anche se cantate in un'altra lingua.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: sveglia prima di tutti gli altri. Beh, essendo io uomo della vostra sveglia, sono io il primo a svegliarsi con la
1: doppia
0: V.
1: Ciao Walter,
0: vedi?
1: Con la doppia V.
0: Allora, se siete appena arrivati, mi fate salutare. Aspetta, Costa, nuovo ascoltatore, un abbraccio. Ma Costa sta per Costantino, potrebbe essere il cognome. Fammi sapere se sei un nuovo ascoltatore, sei in fuga da un'altra radio. Ti va di farmi sapere, per esempio, da quanto poco tempo ci ascolti? L'ansia, la prestazione, quella buona, la sai che ormai ci ha pervasi, cioè ci ha catturati. Noi cerchiamo di tenervi incollati qua anche in base alla radio dalla quale arrivate. Devo sapere esattamente, Costa, da dove arrivi, fammi sapere. Il numero è il 342-654-3210. Viva di lusso! Se ci avete scelti questa mattina, la porta è sempre aperta, come dice il mio amico.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
0: Com'è la porta? Com'è?
2: Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.
0: Entrate,
2: divertitevi, non andrete.

0: Sandy Barton, i Cappella, ma ce ne sono mille. Il numero è il 342-654-3210.
1: Buongiorno Valterino.
2: Ciao.
1: Vincenzo da Roma, da questa, di questa conosco anche tutto il testo a memoria.
0: Come fa?
1: Around the world, around the world,
0: around the world. Sì. Sai che anch'io l'avrei detto, Nio.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
3: L'esame di Scrisi.
0: Grande, facile questa,
4: no,
0: hai giocato.
4: Walter, buongiorno, c'hai proprio

0: brividi stamattina.
1: State con noi, perché nulla è come sembra.
0: C'è questo contest a chi mette un po' più di creatività nel dire non restate con noi.
2: Restate con noi, perché nulla come sembra.
0: Questa era un po' da chiesa, a dire la verità. E quindi è estate con noi, perché nulla è come sembra.

0: vogliate anche oggi, oppure potete intercettare la musica del programma Il Morning Show di M2O. È quasi molto semplice. Beh, cioè si capisce subito che siamo arrivati. Sono Walter Pizzulli, se siete arrivati ora alle 6:20 della mattina vi va di lusso. Ho selezionato una canzone che devo decidere solo quando mettere, perché so essere una delle vostre favorite, da 10 e lode, cioè Robert Miles con Children. Prima però, se siete arrivati stamattina, quanto vi vada di lusso, credo voi lo sappiate, perché è una delle puntate, delle puntatone dedicate alla musica prodotta a casa nostra, anche se cantata in un'altra lingua, ma può essere anche cantata in italiano. Ti chiedo di tirar fuori un titolo proprio della musica italiana, perché quando c'è la I e la T, Imola e Torino insieme, significa quello. Quindi a te la linea, Giovanni!
1: Buongiorno Walter, Gianni da Mola di Bari.
0: Se fossi chiamato Maurizio sarebbe stato più bello, perché avrei potuto dire a te la linea, Maurizio.
1: Ma dimmi, oggi mi chiami?
0: Ti chiamo oggi.
1: Sei indovino.
0: Sì, perché alle 7 giochiamo,
2: Ciao Walteri.
0: Ciao.
2: Alessandro e Susanna da Trento.
3: Ciao Ale.
2: Siamo in

0: belli sarete quando prenderete quel colorino, quello bello proprio dalle
1: ferie.
0: Ciao
1: Walter.
2: Ciao
1: Nicolas da Bellinzago Novarese.
2: Ciao Nico.
1: Secondo me ci vuole un bel 10, 100, 1000 mani che si alzano.
0: No, guarda, ce la spendiamo dopo. Più tardi.
3: Estate con Sembra, perché nulla è come noi.
0: Allora, estate con noi, perché nulla è come sembra. È il contest di questa estate.
4: Che alza, che fa, che fa. Walter, la soluzione è estate con noi. Perché nulla è come sempre.
0: Vedi, questo quando significa mettere della creatività, così perché fai parte della famiglia, loro arrivano presenti proprio.
1: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia. Andrea, yeah, da Gorizia. Ciao, nel solito viaggio di lavoro. Ciao, ma finché sono in compagnia con voi va bello, sempre bene.
2: Grazie, mi fa piacere.
1: E direi di andare con uno dei miei gruppi preferiti anni 90.

0: prova, anzi, come dice Antonio da Bari, di prova.
1: Valtteri, buongiorno, prova. Antonio da Bari. Ciao. Sto facendo sto messaggio per capire se ti arrivano, dai, perché prova. Non mi chiami mai quando
0: prova,
1: giochiamo.
0: Prova,
1: Walter, prova.
0: Prova.
1: Ci sei.
0: Ci sono, datemi meno di un minuto che metto Network and Memories.
2: Questo è il morning show.
0: Prova. Che famiglia, ragazzi.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Oh my God! Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
5: Shamana.

0: caldi, anzi caldissimi questo.
1: Buongiorno caldi vicini.
0: Buongiorno caldi vicini, abbiamo scelto un po' di cose. Mica mi sono dimenticato che vi ho detto che ho selezionato una canzone col mio amico Mauro Miclini. Stiamo capendo quando metterla, cioè quando sarà piena così la pista. Lasceremo anche la canzone proprio a voi, Children di Robert Miles. Allora, le 6:30 della mattina, IET sta per Imola e Torino, Italia. Sapete che questa è la puntata, forse non lo sapete se siete nuovi.
2: Beh,
0: benvenuti nel programma della famiglia del Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli. Vi invoglio e vi incoraggio oggi ad arrivare qui, perché nella prossima mezz'ora ascolterete tutte canzoni segnalate da voi italiane, cioè prodotte a casa nostra, anche cantate in italiano, ma potrebbero essere anche hit che sono state cantate in un'altra lingua, ma sempre prodotte qui da noi.
3: Sì. Ciao Walter, Roberto da Cagliari.
0: Ciao Roby.
3: Senti, ma perché nessuna radio mette più gli Ultravox? Caspita. The Voice, ad esempio.
0: Beh, allora, gli Ultravox, giusto per fare un assunto delle puntate precedenti, ma credo che conoscano tutti quanti, c'era dentro anche Mijur, una delle più famose

cambiato poi Mijur col tempo. Mijur, che era il cantante principale, ma non soltanto il cantante della band, qualche anno dopo è diventato quello di... Adesso direte, no, ma è lui, farete... questo. È lui, è lui! Samsung Swatch.

E vi invito, anche se vi è piaciuta questa idea, quella di mettere un disco degli anni 80 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, compreso il sabato, proprio a quest'ora, alle 6:30, per l'M280.

0: che sono brividi veri.
1: Qua Walter, un fritto in cuore.
0: Anche detto proprio nello slang vostro. Guarda, me ne metto una giusto per capire com'è andata. Guarda, guarda.
2: Mamma mia, quanti ricordi.
0: Hai capito? È per questo.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Brilloso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket

0: SMS.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: arrivati adesso meritate l'applauso, anche perché siete gli eroi, ieri, eroine di tutte le mattine.
1: La famiglia!
0: Che è quella del morning show di M2O, che è sempre aperta, quindi potete entrare quando volete anche stamattina, a maggior ragione perché è una delle puntate più belle, vi ho detto, visto che è dedicata alla canzone italiana, una canzone cantata nella nostra lingua, ma anche semplicemente una canzone prodotta a casa nostra e poi cantata in un'altra lingua. L'importante è che però sia prodotta qua da noi.
2: Sono altri, Giovanni da Catania. Sì, ma un po'. Ma quella canzone là come c'era? Mariolina, mio amico Giacomo, era Marianella.
0: Che era però remixata da due ragazzi che sono italiani, i nostri amici Merck e Cremon.
3: Io le dico che io sono Mariannella.
0: Giacomo, potresti utilizzarla questa, secondo me, ma sembra che dica il signor no, vero?
4: No,
0: grande.
1: State con noi, la famiglia di Walter Pizzu.
0: Brava Ele, mi piace.

0: Caffè 54. Non è detto che non si metta questa versione proprio per farvi ballare. Vi aspetto là.
1: Più musica.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: estate con noi.
1: Sempre anche l'estate.
2: Giorno credi
1: di essere
2: giusto.
1: Di essere un grande uomo e una grande donna. Ma poi ti svegli una mattina.
2: In un altro ti svegli e devi.
1: È un po' il segno della vita, è così.
2: Cominciare da zero.
1: Cominciare di qua dalle 7 della mattina. Buongiorno, siamo quelli della famiglia del Morning Show di M2O. Fermatevi qua con noi, stiamo per giocare al quizzo. Da record oggi.
3: Digitale terrestre.
1: Buongiorno, siete appena arrivati, siete nella famiglia del Morning Show di M2O. Ah, vedrete quanto bene starete stamattina.
4: No, Walter, scusa, è qui che si fa il
5: quizzo.
1: È qui che si fa, ma prima si canta in italiano, adesso.
3: M2O. M2O. M2 Hit. M2

0: e volessero cercare una radio che fa per loro. E allora lo vedi che questa è la radio che fa per voi. Si chiama La Famiglia del Morning Show di M2O, anche per brevità d'età.
1: La famiglia.
0: E abbiamo anche degli ascoltatori che ci fanno delle cose apposta, cioè create a mano, proprio tipo la sigla, senti.
2: Sveglia, sveglia,

0: Questa è la sigla ufficiale. Durante questa sigla potrete mandare un messaggio per dirmi: Walter, un messaggio di testo, non audio, perché non riesco ad ascoltare in tempo reale, real time. Walter, non mi chiami mai, al 342-6543-210, e giustizia sarà fatta.
1: Arriva.
0: Bello, è vero. C'è chi la canta tutta a squarciagola, dice Silvia, e chi mente. È vero. D'altronde siamo quello, siamo
2: la famiglia.
3: Se vuoi tentare la soluzione,
0: tenta
3: alla domanda del
0: stamattina. Sembro in diretta da Piazza San Pietro.

0: da Roma, da Palermo. Aspetta che devo bloccare, altrimenti continua ad arrivare. Ciao tesoro, ciao a te, Walter non ci saluti mai. Fabrizio Ceres, non voglio sapere perché. E Andrea Corona da Palermo.
1: La Marterina, levate gli abbini a sta gente.
0: Più che il vino la birra direi. Guis, ciao, buongiorno anche a te. Paolo da Ortona, ciao anche a te. Salvatore, ciao, chi la canta tutta. Ciao Roberto da Seregno, mamma quanti siamo.

0: Veneto. Ciao Marco, Maria, Jacopo, Iuri, Gioele, questo è tutto in un messaggio, eh. Buongiorno anche a voi, Federica da Roma, l'ultimo, dai. Buongiorno Walter, non potete salutare solo l'onore, ma salutate il mio collega Pangelliere che vi ascolta. Certo che scrivete delle cose che sono complicate anche per me, che vi conosco, che siete la famiglia, che è difficile.
1: La famiglia!
0: Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Secondo me ve la portate a casa facile, proprio, proprio semplice. Sì, oggi è veramente facile. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Quindi significa, interpreto, che basterà calcolare quante volte c'è la cifra 7 tra 1 e 100. La domanda di stamattina. 342-654-3210 è il numero di telefono. Non chiamate, ma mandate un messaggio. Regola per quelli appena arrivati, per quelli nuovi della famiglia. Avete tempo entro le 8. Prima delle 8 faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada del Morning Show di M2O. La ascolterete in diretta dalla vostra viva voce. Sempre però non bisogna dimenticare che qui nulla è come sembra.

0: mandate un messaggio al 342-6543210. La domanda è questa, giusto, ufficiale: quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100?
1: Dai. Ciao Walter, Davide da Semmoneta.
0: Ciao.
1: Una volta.
0: Una volta sola, è molto detto.
2: Ciao Walter. Ciao. Riccardo e Cristina da Bologna.
0: Ciao ragazzi. Ciao, ciao tesori, ciao.
2: La cifra 7 compare 19 volte.
0: 19 volte. Ciao.
3: Dacci un aiuto. Okay, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
4: In cotoliva, l'aiuto lo voglio.
0: Allora, quasi in cotoliva, ma vi faccio contare. Occhio, perché questa è una sigla. È una canzone molto seguita dai bambini giapponesi. Sembra che io stia dicendo una fesseria, è vero?
4: Beh.
0: E in effetti la sto dicendo. E poi però esiste l'omologo, e questo è vero anche in italiano. Quindi si capisce, senti, guarda. Conta,

0: qua qua qua.
1: La batterina.
2: Togliete il vino. 7:14 della mattina, state ascoltando il Morning Show di M2. Portatevela a casa oggi facile, entro le 8. Qua.

0: Live, cosa resterà in assonno alle 7:19 della mattina? Indifferente, non rimanete indifferenti invece al gioco di oggi, al quizzo. Quello arriva puntuale tutte le mattine e coinvolge tutti. Volevo salutare il mio amico Cosmo, sei venuto a farmi le foto stamattina. Ma mi fai venire bello? Ma che l'ultima volta non sono venuto bello, ma non è colpa tua, è vero, hai ragione. E mi stava facendo notare che anche i suoi amici e colleghi stanno giocando con me, con noi stamattina al quizzo. Allora, la domanda è questa: basterebbe segnarsi, come hanno fatto gli amici del mio amico Cosmo stamattina, le volte che compare il numero 7 tra la cifra 1 e la cifra 100. Guarda che è fatta, è molto semplice, anche se potrebbe scappare un inghippo. Allora, la domanda del quizzo, mettiamo un po' di ordine per quelli appena arrivati o per quelle che avessero cercato una radio nuova e sono qua e fanno parte da stamattina della famiglia. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Basta mandare un messaggio al 342-6543-210. Mi date il vostro nome, la città, la risposta, se potete, quella corretta. E entro le 8 della mattina dovrebbe arrivare una telefonata, quella definita telefonata bella, che vi regalerà la lampada del morning. Vediamo come stanno le cose.
1: Giro! Ciao Valterino! 7x7 farà 49.
0: Farà 49, ma non è quello! A tabelline siamo messi bene, ma non è quella la domanda. No, dai, secco no. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? La cifra 1 e la cifra 100. Lì in mezzo c'è tante volte detto, definito, dichiarato il numero 7. Vai.
2: Ciao Walter, Izzo da Torino. Appare numero 7, appare 10 volte.
0: 10 volte! No, no, raga, no. È poco, è poco. È poco. Che dicono gli amici tuoi? Ti hanno dato una risposta, Cosmo, che dicono loro?
3: Sono 3 giorni che io l'azzecco non mi chiamo mai.
0: Così hanno detto, si lamenta, hai capito? Quindi datevi da fare, chiedete un aiuto tra poco. Intanto c'è Love Sex American Express.

0: Yes, la canzone alle 7.22 per ricordarvi che avete una quarantina di minuti per giocare al quiz. Quello arriva puntuale alle 7, se ne vale 8. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100?
1: Arriva.
0: È arrivato puntuale alle 7, finisce alle 8, lì in mezzo c'è una telefonata bella tra poco. Intanto giocate al 342-6543-210. Tra poco anche un aiuto.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Dai produttori di Weapons.
7: Sono rinchiusa qui.
6: Un horror magistrale, da brividi.
8: Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: Dopo Obsession e Backrooms.
9: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
10: Fammi uscire da qui!
6: Il nuovo horror dell'estate.
10: Hai paura?
6: Preparati a vivere l'incubo.
10: Te la sei voluta!
6: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
11: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

Every day.

0: Festival Bar de Seine. Che meraviglia. Hathaway, il ragazzo di Trinidad the Life. Allora, giochiamo?
1: Quizzo!
0: Ho detto tutto?
2: Beh.
0: Tranne la domanda della quizzo. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Si gioca al 342-6543210. Giro d'Italia, vai!
3: Ciao Walter,
0: ciao.
3: Ci riprovo anche stamattina.
0: Ma è giusto!
3: 30 volte!
0: 30 volte!
3: L'Urbino.
0: Ciao Natalia, no, no! È proprio no!
1: No,
0: è sbagliato.
4: Batteri, buongiorno.
0: Oh, ciao.
4: Francesco, Nicolas e Fausta da Campobasso.
0: Ciao ragazzi, dal Molise.
4: La cifra compare zero volte.
0: No, no, no, no, no, compare come?
5: Buongiorno Walter, Deborah da Lecce.
0: Ciao Debbie.
5: Oggi 20 volte.
0: 20 volte dice Debbie da Lecce. Ciao, ciao. Ciao.
6: Walter, sono Lucia da Perugia.
0: Ciao.
6: Il 7 compare 12 volte.
0: 12 volte?
1: No,
0: no, non è 12.
7: Batterino, buongiorno.
0: Ciao.
7: Giussi da Faenza, 11.
0: 11 volte, no? Allora, lo dico per quelli che hanno detto 11, la maggior parte, il 90% di voi ha puntato sull'11, è sbagliato.

0: compare la cifra 7 tra 1 e 100. E sì che bisognerebbe fare solo un calcolo. Vedete, tutte le volte che compare. Scrivetemi.
1: Ciao Walter. Ciao. La cifra 7 compare 11 volte.
0: No, no, caro. No. Non lo dite più, 11 è sbagliato, ve lo
2: Ciao
0: dico.
2: Walter.
0: Ciao.
2: Sono Alessia da Parma.
0: A Parma.
2: E a me la risposta del quizzo di oggi è 11 volte.
0: No, no, non è 11, ragazzi.
3: Ciao Walter, Andrea da Torino.
0: Non dire 11 pure tu, Andrea.
3: La risposta esatta di oggi è 11.
4: No!
0: Me lo penso che dicono tutti 11. No,
5: buongiorno Walter, Aldo da Cagliari.
0: Ho capito perché dite 11, state dimenticando quell'altra parte, dal 70 in poi.
5: Per me pare 11 volte.
0: No, no,
6: buongiorno Walter, sono sempre da nord, dalla provincia di Prato.
0: Ciao da Prato.
6: Stamattina è il più semplice del solito.
0: Allora io, guarda, gioco responsabilmente, butto 50 centesimi che sbaglia, vai. Dillo, lei.
6: Appare una volta sola.
0: Sbagliato.
7: Ciao Walterino, vai. Cinzia da Roma.
0: 1050 centesimi.
7: Numero 7 compare fino a 111 volte.
0: Oh no.
7: Buona giornata.
0: Sono arrivati 1424 audio in questo momento. Vuoi che non ci sia lì dentro uno che la sappia, che la seppia?
4: Dacci un aiuto.
0: Dacci
4: un aiuto.
0: Allora, l'aiuto va interpretato. Senti che aiuto ti do. Anna!
8: Ehi, Anna. Ci becchiamo nel
0: bando. Anna, ehi.
8: Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io. Svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa
0: dire. Perché ho messo questo disco? Uno dice, bah. Ti posso avere. Però se ne metto un altro che magari ti fa capire l'interpretazione.
9: Il suono delle tue risate.
0: Perché ho messo questo disco?
9: Il primo giorno di una nuova estate.
0: Bella.
9: Ho voglia di andare
0: tardi la sera. Va bene, non è che dobbiamo ascoltarla tutta.

0: quella. Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100, che è tra le più facili in assoluto, ma bisogna dare la giusta interpretazione. State con me, la testa gira tra poco.
1: M2O 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

appena arrivati, pensa alla fortuna della P, del principiante, quelli con la P dietro quando guidano, è presente, che però guidano spessissimo meglio di tanti altri, potreste essere quelli che mandano un messaggio in questo momento e diventa la risposta corretta. Siete nati e vi svegliate.

0: il premio, cioè la lampada del morning show di M2O, perché tutto nella vita può cambiare. Quante volte compare la cifra 7? Compare dalla cifra 7 tra 1 e 100? È la domanda di stamattina del quizzo.
1: Quizzo!
0: 342-6543-210 a caso, dai, via!
2: Ciao Walter, ciao. Viviana da Roma.
0: Che dite a Roma?
2: Compare una volta.
0: Una volta?
3: No!
0: Di più!
4: 17 si sta 19 volte.
0: 19?
3: No!
0: È sbagliato, ma qualcuno indovinerà.
5: Massimo da Roma.
0: Massimo, Massimo.
5: 20 volte.
0: A Roma Massimo dice 20.
6: Ciao, è solo Francesco da Pistoia.
0: E ciao. Ciao Francesco.
6: La il numero 7 compare 11 volte.
3: No.
0: Di più,
3: no,
0: di più.
7: Marcello da Belluno, sono 12.
0: Di più.
3: No.
0: Di più, di più, di più. Dai, dai, provate.
8: Ciao Walter.
0: Dai, raga.
8: Calenda Novara.
0: Ma scusa, ma che ma ve lo potete segnare? Quante volte compare la cifra 7 tra 1 e 100? Scrivi 1 2 3 4 5 6 7, ecco la vedi la prima. Poi 17, 27, mai 70, ve li ricordate?
8: So 5 anni che ci provo.
0: Dai.
8: 19.
3: No!
0: No, no, purtroppo no, ti avrei chiamato.
2: Ciao Walter, 19 ciao. Volte.
3: No. No.
9: Buongiorno Walter, no, Luigi da Pontedera.
0: Dai, Gigi.
9: Secondo me la risposta di questa mattina è 19.
3: No!
0: Mi sta sfuggendo qualcosa,
10: buongiorno.
0: Ragazzi.
10: Buongiorno.
0: Ciao.
10: La so.
0: La sola.
10: 10 volte.
0: Ciao. È sbagliato. Sì, perché
3: no.
0: Quando dite che è facile, scatta l'inno della spocchiosità. Dammene un altro paio.
11: Ciao Walter, sono Sandra da Calvenzano. La risposta di oggi è 10.
0: Ah, io adoro quello oggi. Ciao tesoro, 10. Di più,
12: ciao,
0: di più,
12: sono
0: di
12: Luca da Firenze.
0: Che vuoi, Luca?
12: Fra 7 appare 10 volte.
3: No.
0: No, di più, ragazzi.
6: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci
0: allora,
6: un aiuto.
0: Guarda, vi do un altro aiuto, l'ennesimo, ma credevo che fosse già chiaro quello di prima. Senti che aiuto che. E dai. Ta-ta-ra-da! Questo è quando vi chiamerò tra poco e vi dirò siamo quelli del Morning Show di M2O. E stamattina voglio regalarvi la lampada. Dai, giocate, datevi da fare anche se non dovete mai dimenticare che nulla è come sembra.

0: con Cosimo. Buongiorno dalla Dispoli, Cosimo.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Come stai?
1: Benissimo, sono 5 anni e mezzo che aspettavamo questa telefonata.
0: Porca miseria, che aspettavamo un altro mezzo anno, facevamo 6 anni cifra tonda, invece no, questa è la mattinata vostra. Senti, io ho chiamato per parlare con te, ma anche perché tu sai di avere una figlia che è stupenda. Aspetta che vi faccio ascoltare quello che ha
2: Ciao,
0: detto.
2: Ciao Master, sono qui dalla Dispoli con mio papà
3: Cosimo.
2: Per noi la risposta di oggi è 20 volte.
0: Ed è corretto, ragazzi.
2: Però non ci cambi mai.
3: È che fa caldo, quindi non è un po' caldo.
2: Io. Ciao. 6-7,
0: solo per quello l'ho chiamato. Pensa un po'. Mi passi, Sofì? Sofia. Ciao, cara, come stai? Che effetto ti fa sentirti alla radio? Hai sentito? Eri tu, eh? Ci hai provato da 5 anni e mezzo. Non so se eri con papà già anche 5 anni e mezzo fa. Quanti anni hai?
4: Ma io non ti credevo che ti chiamavi.
0: Ma invece sì, ma io vi chiamo Ma vi chiamo e come? Scherzi, Sofia. Dove vai a quest'ora?
4: Al centro estivo.
0: Al centro estivo, quindi papi ti accompagna lì e poi papà va a lavorare. Che lavoro fa papà?
1: Papà fa il consulente.
0: Ah, quindi è uno di cos'è che devi, cos'è che devi consigliare stamattina?
1: Questa mattina no, c'ho da rivedere delle cose con i colleghi.
0: Fantastico.
1: Poi quando abbiamo finito.
0: Va bene, allora è bello avervi qua questa mattina. Ha già risposto correttamente. Dimenticavate che c'era ovviamente il 77 che vale due volte, per quello che fa 20. L'hai aiutata tu, esatto. È tutta farina del sacco di Sofia questo.
1: Sì, sì, ovviamente.
0: Allora, siete pronti al mio 3? Sofia, mi raccomando, tira fuori la voce perché il mio 3 è dedicato a quelli che non hanno vinto lo gnè gnè fatto bene. 1, 2, 3, vai!
5: Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè.
0: Devo dire che anche il papà non è male, bravo anche lui. Tutte le mattine con me, ragazzi?
1: Tutte le mattine.
0: Ti voglio bene, allora, a maggior ragione.
1: 4 anni praticamente.
0: È fantastico. E cresce bene con noi.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, ottimo.

Basta e Fade. Si chiama Pensa a me, ma può anche essere Pensa a me. Alle 8 e 5 della mattina cantatela come volete. L'importante è che la cantiate con noi. Di qua entro le 9 del mattino sta per cominciare l'ora bella. E datevi da fare, perché oggi è la giornata dedicata alla I e la T. Imola e Torino, sta per Italia. Tirate fuori almeno un titolo di una canzone italiana, anche se cantate in un'altra lingua, purché prodotta a casa nostra.

0: testo facile, capito? Perché non abbiamo voglia di pensarci sul troppo. Chiesto proprio tenuto da il pagante Ludwig con Ti soffro. Alle 8.13 del mattino, buongiorno miei cari vicini appena arrivati.
1: Buongiorno,
0: allora, questa è un'ora che non è un'ora normale, è un'ora molto particolare. Ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9 insieme alla famiglia del Morning Show di M2O, ma dalle 8 alle 9 è l'ora bella.
2: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
1: È bella.
0: Datevi da fare perché stamattina vi chiedo una produzione italiana, quindi la I e la T sta per Italia. Potete tirar fuori un titolo di una canzone anche cantata in italiano, purché prodotta a casa nostra, può essere anche cantata in un'altra lingua.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Raffaella canta di Tiziano Ferro.
0: Mi piace,
2: Veronica da Roma, ciao.
0: Vai Tizi.
3: E Raffaella canta a casa.
0: Ma sai che l'avevo rimossa?
3: E Raffaella

Bellissima, mi piace. Raffaella, dedicata a lei, evidentemente, che stamattina abbiamo citato ben due volte, anche alle 6:15 del mattino. Quindi datevi da fare da questo momento, nell'ora bella, entro le 9.

0: E quanti adesso faranno
1: girl, dove vai da sola?
0: Già l'ho riconosciuta.
1: Vieni qua che t'accompagna a scuola.
0: Chi è che l'ha riconosciuta? Dai, salta su
1: motore,
0: sì, raga,
1: e vedrai

0: Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a €2,15 e spremuta di arancia da un litro a €2,55.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: sia stata prodotta in Italia. Poi può essere anche che sia una canzone proprio italiana. 342-654-3210. Mi date da fare?
1: Vale, I'm Blue degli F65.
0: Vale, ma Vale cantarne un pezzettino.
2: La sabbia che scotta.
0: Brava, mi son preso.
2: Mi son preso una cotta.
3: Brava, lì, levate gli erbini a sta gente.
2: Walter. Senti, a me è venuta la nostalgia di Spiagge di Fiorello di qualche anno fa.
0: Bella. La mettiamo, aspetta,
2: devo cantare.
0: La cerco, aspetta.
2: Spiagge. Pelle bruciata, occhiali da sole, la noia resta in città.
0: L'ho trovata, l'ho trovata. Mamma che velocità, ragazzi, altrimenti che razza di DJ, di disc jockey sarevi. Siete pronti a fare cara io, cara tu, karaoke? Si canta. Vai, Fiore!

0: Ma ce l'hai? Oppure due uomini, insomma, fai tu gli ultimi due arrivati che hanno cantato quella notte.
1: Mi spiace. Correttivo la notte il sole stende nell'Adriatico.
2: La Martirina, levate gli erbina sta gente.
0: Lui si ricorda solo della frase nell'Adriatico.
1: Spiagge.
0: Bravo,
1: chi sta ora sulle spiagge
0: dell'Adriatico, c'ha ragione lui.

0: piangere. Allora, stamattina si canta. Abbiamo una ventina di minuti per poterlo fare, perché almeno una volta alla settimana c'è la I e la T che sta per Italia. Canzoni prodotte a casa nostra, anche cantate in italiano, ma pure in altre lingue.
1: Marte, oh. E poi che idea? Quale idea?
0: Bella, non vedi che lei non ci sta. Ci penso per capire se è il caso di metterla quella, guarda.
2: Mentre la

0: speciali a quest'ora serve.
1: Beh. Estate caldissima.
0: Mi date un attimo di tempo che devo mettere gli Eiffel 65.

0: più musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: M2.
10: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
11: Every day.
12: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Lo so che state cantando, c'è chi canta e chi mente a quest'ora della mattina con i Full 65, ma avevo già anticipato, avrebbe potuto essere l'ennesima, prima della chiusura dell'ora bella, cantatina col caraio caratù.
1: Facciamo il karaoke.
0: Esatto. Grazie raga, 10 minuti alle 9 della mattina, buongiorno. Spontaneamente partono delle cose. Lo sapete che c'è il Torment Show di M2O che torna in estate?
2: Il Torment Show di M2O.
0: Che prati...
2: Il Torment Show di M2O.
0: Come funziona?
2: Il Torment Show di M2O.
0: Mi piacciono le parole tronche. Come funziona il Torment Show di M2O? Sapete che funziona così. Sulla base di I Love You Baby, la versione quella di Gloria Gaynor, voi potete raccontarci quello che vi sta capitando in questo momento. Tipo per...
3: Non ce la faccio, la

0: love you. Se, dammi gli ultimi due, questo qua è il primo, via.
1: Io Walter,
0: dimmi.
1: Voglio un ghiacciolo. Oggi fa troppo caldo.
0: Voglio un ghiacciolo. Dammene una, l'ultima.
2: Io sto saldando.
0: Che caldo.
2: E fece caldo.
0: Sì,

0: ma vi vogliamo un gran bene, stiamo con voi. Dimmi.
1: Colmi. Oh, colmi.
2: Sì, perché questa è la puntata dedicata alla I e alla T, che sta per italiana, e potete scegliere, ve l'avevo detto, una canzone che sia una canzone prodotta a casa nostra, anche se cantata in un'altra lingua, tipo Spagna. Spagna.

0: mettere insieme tutti i più forti di quest'estate 2026, come farebbe ogni buon vocalist, e far venire fuori un gran hit di quest'estate che è Pa Pa Pa Partenope. Qua nel Morning Show di M2O, prima delle 9 della mattina, giusto un paio di dischi ancora per salutarvi e per dirvi che poi il 7 di settembre abbiamo già in mente di fare grandi cose, tutte quelle che vi sono piaciute in questa stagione, più altre cose nuove nella famiglia del Morning Show.
1: Ma

sciogli lingua, Hold Me While You Wait, la canzone di Luis Capaldi, è l'ultimo disco di questo weekend. Vi aspetto questa sera se siete a Tiro, ci vediamo vicino a Perugia per far festa insieme. Vi porto i gadget di M2O, la musica di M2O, ci vedremo a Corciano al Caffè 54 e godetevi questa estate meravigliosa. Torniamo il 7 di settembre.

0: Viva il Morning Show!
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: In FM, l'app su m2o.it.
0: Ah, buongiorno a tutti, su M2O alle 9 in punto. Ciao Walter, ci risentiamo a settembre? Noi cominciamo invece insieme fino a mezzogiorno, ci siete?
3: L'estate di M2O suona così.

0: Buon weekend, buon primo weekend di agosto. E allora te lo chiedo, cosa fai tutte le sere? Cosa farete tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì? Perché qui c'è un viaggio nella storia della musica dance, mixata da Fargetta, Monella e Prezioso. DJ Time in the mix. Comunque trovate tutte le puntate disponibili su m2o.it e sulla nostra app.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Vitane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: su M2A alle 9:30. Ciao a tutti, buongiorno. Buon weekend a Patrizia Prinzivalli. Ma belli, belli che siete, mi piace sentire la vostra carica al 342-6543210. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Buongiorno M2O, non tutti sono in vacanza, c'è chi lavora full time ascoltando musica sana. M2O.
0: Dai, almeno quello. Ciao Saro, quindi lo ripeto, salutiamo tutti gli amici al lavoro, quelli in vacanza, vi salutiamo tutti, ma soprattutto state là perché tra poco vi porto indietro nel tempo come accade ogni ora. Tra poco 1999 con un M2 Old, subito invece le news. M2O, M2O.
2: Buongiorno dalla redazione ai Campi Flegrei. La terra ha tremato per tutta la notte dopo la scossa di magnitudo 4.7 di ieri sera, la più forte di sempre. Un altro evento di magnitudo 3.8 è stato registrato nella tarda serata di ieri, un altro ancora all'alba ha fatto segnare una magnitudo di 3.1. I danni sono importanti, 21 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave, 20 famiglie sono state sgomberate da un condominio. La situazione a Ceuta sta tornando alla normalità. Quasi tutti i 60.000 migranti che erano arrivati nei giorni scorsi nell'enclave spagnola in Marocco sono stati rimpatriati. Intanto è polemica per la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con il paese iberico. Almeno 9 persone sono morte a Kiev dopo i pesanti raid russi che hanno colpito nella notte la capitale ucraina. Nel mirino delle truppe di Mosca sono finite anche altre 5 regioni del paese. Infine il calcio e la FIFA ha deciso di rinunciare all'annunciato piano che avrebbe permesso investimenti privati negli eventi calcistici di punta a partire dal mondiale. La proposta aveva scatenato nei giorni scorsi le forti proteste dei dirigenti calcistici di tutto il mondo. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata tutto sole sul nostro paese con cieli sereni al centro-sud e poche nubi al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali con rischio temporali, caldo eccessivo con picchi di 39 gradi in Valpadana, 40 al centro, tra i 34 e i 38 al sud. Le notizie del meteo.it tornano più tardi.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, un'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

abitudini qui su M2O alle 9.50. Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato, primo agosto. La stragrande maggioranza dei lavoratori sono già partiti proprio in queste ore, cioè, ma non solo mare, montagna, vacanze all'estero, si torna anche a casa, dalla famiglia, dagli amici. E questa è una cosa fondamentale, perché secondo una ricerca, su 2000 donne sono quasi 8 su 10 quelle che considerano una serata tra amiche non solo divertente ma essenziale per ricaricarsi. Ma credo che valga anche per gli uomini, ovviamente, giustamente. La cosa interessante è la frequenza. In media ogni 22 giorni si ha bisogno, proprio un bisogno fisiologico, di passare del tempo con le amiche più strette. È proprio a tutti gli effetti un rituale antistress. Eppure, vedi, cioè, ci basterebbe pochissimo. Sembra che si possano fare veramente grandi cose, serva proprio a ricaricarsi al 100%. Farebbe bene anche un'ora a settimana, cioè come proprio una pillola. Basterebbe un'ora a settimana, poco! Un'ora a settimana con gli amici o le amiche di sempre. Maledette distanze, beate chi ha l'amico più caro vicino a sé.

0: Souls, Snoop Dogg, Chaka Khan su M2O.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
0: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: M2O Cinema.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
11: Da poco passate le 10 qui su M2O. Buongiorno! E sabato 1 agosto, senti come suona bene, senti come suona bene l'M2 Hit, ora!
7: M2O.
12: Enjoy your summer.
7: M2O. M2 Hit.

0: Our Will.i.am, Justin Bieber qui su M2O alle 10.10 di questo sabato 1° di agosto. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend a Patrizia Principali. Amici, attenzione, attenzione, perché ovviamente si giocherà al Play With Us anche oggi, quindi state pronti al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro breve messaggino o vocale. Il regalo, i gadget di M2O, c'è anche il parasole, parasole, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers, c'è tutto. Manca solo un M2 Hot, dite adesso. Eccolo qua, Joe Curry.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

molto famoso in patria anche per i suoi trascorsi in qualche reality show. Prima di dedicarsi al 100% alla musica, è stato un atleta di fitness, un bodybuilder e molto altro ancora. Whisper M2

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us è arrivato, siete arrivati anche voi, come sempre in tantissimi al 342-654-3210. Chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa tutti i fantastici gadgets con parasole, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers, sacco di roba, ragazzi, lo so. È la fortunella, è una fortunella, mi sa. È una fortunella di lei.
3: Play with us, Simona da Termoli.
2: Simona, complimenti.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: M2O. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
9: We play every day.
10: For real, Madrid, Medellín, eh. Pelo, si que tenga, que pedir, eh.
11: All weekend hit.
12: Solo hit.
13: Nel weekend di.

0: questo ragazzo che non sta sbagliando un colpo. Samurai J qui su M2O alle 10:30 di questa domenica. Sì, di questa domenica, ciao. Di questo sabato mattina, sabato 1 agosto. Vi piacerebbe? Ma no, ma non è vero, perché per chi ha appena cominciato le ferie dice facciamo tutto con calma. Quale domenica? Siamo ancora a sabato, soprattutto i nostri amici in partenza. Volevo salutare Greta, Paolo, Roberta verso Sarzana in Liguria. Sono felicissimi. Un po' meno forse Alessia da Fano, che scrive ancora una settimana di lavoro. E poi finalmente le mie meritate ferie. Dai, dai, dai, che una settimana vola via. Tra poco arrivo in M2 Old dal 1997, subito le news. M2O,
1: M2O, DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la scossa di ieri sera di magnitudo 4.7, la più forte di sempre. Sono stati rilevati altri 129 movimenti tellurici. L'evento sismico ha provocato danni soprattutto a Pozzuoli, sono 21 le persone ferite, due di queste sono in gravi condizioni. Ci sono stati crolli di parte di edifici e in queste ore i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche e controlli sulle strutture danneggiate. Aumenta il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto nei giorni scorsi le coste di Ceuta. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle autorità spagnole e marocchine. Intanto la situazione nell'enclave iberica in Marocco sta tornando alla normalità. Quasi tutte le persone che sono arrivate a Ceuta nei giorni scorsi sono state rimpatriate. I funerali di Don Antonio Mazzi saranno celebrati a Milano lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il fondatore della comunità Exodus è morto ieri a 96 anni. Il giorno dopo, nella stessa basilica milanese, si celebreranno invece i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della nazionale, scomparso due notti fa a 66 anni. Adesso arriva il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali, molto caldo con punte fino a 40 gradi, in particolare al centro-nord. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

The Wave alle 10.50. Ciao a tutti, ancora buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Comunque questo periodo non si chiama estate, il vero nome è doccia non stop. Ci sono 50 gradi, impossibile non farne almeno due. Fortuna che secondo gli ultimi studi quei 5 minuti di shampoo non sono solo il momento perfetto per riflettere, ma anche per trarre delle conclusioni. Quindi attenzione, secondo i ricercatori, attività semplici e ripetitive come fare la doccia, non lo so, ma anche passeggiare o fare giardinaggio, creano il giusto equilibrio tra distrazione e concentrazione, perché non richiedono molta attenzione, ma non sono così noiose al punto da spegnere la mente. Ecco perché le idee migliori tante volte arrivano proprio sotto la doccia, sicuramente vi sarà successo. Attenzione però, perché un'idea può durare dai 15 ai 30 secondi, quindi se non la ripassi mentalmente diventa il classico "oddio, cosa stavo pensando?"

0: Casengo, Alejandro Garrido qui su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: È arrivata l'onda, eccola, le 11 un minuto. E ci siamo pure tuffati e rinfrescati, così con la mente si riparte il treno stop.
1: L'estate di M2O suona così.

Max Fate qui su M2A ancora. Ciao, buongiorno, buon weekend a Patrizia Prinzivalli. Amici, attenzione, attenzione, perché abbiamo preparato una pillolina per voi. Pillolina Dance with Us. Stanotte, David Guetta, se siete curiosi, adesso c'è proprio un'anteprima, piccola. Dance with Us.

0: ascoltando una breve anteprima di ciò che accadrà questa notte in Dance With Us con David Guetta su M2O.
1: Dance With Us. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: mezza arriva l'M2Old, però aspetta, facciamo una carrellata di messaggi. Ci sono amici in viaggio in ogni dove, in viaggio verso la Sicilia, ascoltando rigorosamente M2O. Ciao Emanuele, mi ha fatto sorridere invece il messaggio di Massimo, che non è un vero messaggio, è una foto, c'è solo il polase, dice basta, cioè con questo caldo e questa foto dice proprio tutto. Ma tanto vi rinfreschiamo noi con la nostra musica, come vi dicevo tra poco, tutti nel 1991 con un M2Old. Subito invece arrivano le news. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante marocchino è rimasto ferito da un connazionale al culmine di una lite, e diverse decine di persone accampate all'esterno del centro di permanenza temporanea, ormai completo, hanno tentato di entrare con la forza. Intanto sale il bilancio dei morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, sono 67 i corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez chiede la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7 di ieri sera, si sono registrati altri 60 terremoti nell'area, quasi tutti di lieve intensità. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Il governo di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere a una possibile follia americana. Secondo il Wall Street Journal, infatti, il presidente americano Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco questo fine settimana. La FIFA ha deciso di rinunciare all'annunciato piano che avrebbe permesso investimenti privati negli eventi calcistici di punta a partire dal Mondiale. La proposta aveva scatenato nei giorni scorsi le forti proteste dei dirigenti calcistici di tutto il mondo. Adesso arriva il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole caldo in aumento su tutta Italia. Nel pomeriggio l'ondata di calore sarà attenuata solo da un aumento dell'instabilità sull'arco alpino, dove potranno esserci dei temporali, poche variazioni altrove, con residui fenomeni sulle Alpi in serata. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.

0: non manca niente. Ah, che sogno, ragazzi.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
9: Expert, gli esperti sempre con voi!
8: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

qui su M2O. Ciao a tutti, buongiorno da Patrizia Principali. Ah, settimana intensa questa per molti di voi che ci stanno scrivendo il 342-6543-210. Ultima settimana magari di lavoro prima di andare in ferie, c'è chi ancora è al lavoro. Ma tra le mille cose successe durante appunto quest'ultima settimana di luglio, dobbiamo segnalare che Ben Affleck ha vinto $1 milione. Così, non a caso comunque, ha partecipato Chi vuole essere milionario nella versione VIP americana. La domanda decisiva riguardava una curiosità tradizionale nella Casa Bianca. Era molto curiosa, devo dire. Quindi la domanda era: quale tra quattro coppie di nomi non è mai stata assegnata ai tacchini graziati dal presidente per il giorno del ringraziamento? Anche simpatica, devo dire, come domanda. Le opzioni erano Jelly and Jelly, Teeter and Tot, Mac and Cheese, Spaghetti e Meatball. E nella sorpresa generale la risposta giusta era proprio spaghetti e meatball, quindi si è portato a casa non lui, tutto devoluto in beneficenza, devo dire, questo $1 milione. Però è stato bravo, devo dire,

0: ce l'ho fatta. Anche Matt Damon l'anno scorso conquistò lo stesso montepremi, quindi $1 milione, con una notizia curiosa. Quindi tutto in beneficenza, bravi ragazzi, bravi, belli, sia Matt Damon che Ben Affleck.
1: Più musica.

0: punto vendita. La COP sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Canale 715 Digitale Terrestre.
6: Ciao Patrizia, grazie mille, arrivederci, ci vediamo domattina.
7: Mezzogiorno e due.
6: Oh, ma è il primo d'agosto.
7: Ma è incredibile tutto questo. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle due, pronti a ripartire con Treno Stop.
8: M2O.
9: Enjoy your summer.

È una canzone piena d'amore questa, e lo vedo e lo noto e mi fa piacere, e mi piace soprattutto per un paio di frasi. Quella che dice: oh baby, you're my consolation. Baby, devi sapere che sei la mia consolazione, capito? Cioè, anche nei momenti più bui, nei momenti in cui ho più caldo, nei momenti in cui faccio più fatica, perché oggi è sabato, prima d'agosto, e c'è pieno di gente fuori che ancora lavora, io penso alla mia baby, che è la mia consolation, la mia consolazione. L'americano Chris Malinchak, quel cuore tenero di Chris Malinchak con So Good To Me, brano del 2013, che ha chiuso i treno stop di mezzogiorno. Quindi buongiorno, buon weekend a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, anche oggi qua fino alle 2 con tanta musica. Anche tanta musica nuova, come la prossima Happiness Is So Sad. MD

produzione tutta svedese. Da una parte ci sono la Swedish House Mafia, quei tre bravi ragazzi, insieme alla cantante Luke Lee, impossibile da pronunciare. Happiness is so sad, titolo dell'M2 Hot, novità di mezzogiorno.

Sound insieme a J Balvin, ovvio on the drums. Yozilla è il titolo di questa canzone riportata nel 2026 e ascoltata su M2O. La prossima invece arriva dalla Germania, precisamente da Amburgo, loro si chiamano With You.

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
5: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
4: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
6: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

Candy, che su M2O in questi giorni stiamo ascoltando con questo grande successo mondiale dal titolo Good Old Days, una pagina di nostalgia che alla fine ci coinvolge tutti. Mezzogiorno e 30, ancora buongiorno, buon sabato, buon weekend e buon primo d'agosto. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, ma soprattutto ho una domanda per voi. Quante volte avete provato a giocare al Play With Us e non avete mai vinto? Quante volte avete mandato un messaggio al 342-654-3210 ma avete sempre sentito nominare il più fortunato o la più fortunata un'altra persona? Allora oggi potrebbe essere il giorno che fa il caso vostro. Tra poco giochiamo, vi regalo parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. La formula è sempre quella: un messaggio vocale con il vostro nome, la vostra città e Play With Us! Torniamo indietro!

0: durato fino alla fine degli anni 90, per l'esattezza 1998, due DJ tedeschi all'anagrafe Thomas Reichold, Robert Bormann, che in arte si chiamano Novi e Eniac. Superstar è il titolo, M2 Hold è quello di Mezzogiorno e 30.
1: Più musica.
2: M2

0: Allora c'è un po' di confusione nell'aria per quanto riguarda il Play With Us.
1: Ma io non ho capito, è questo sì. che devo chiamare.
0: Cosa? Cosa? Allora ricapitoliamo: 342-654-3210 il numero. Quando sarà il momento, un bel vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us. In regalo tutti i gadgets della radio che state ascoltando, che per chi non lo sapesse è M2O. Più musica.

la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

pesce, cattive abitudini è il titolo del brano ascoltato su M2O poco prima dell'ora di pranzo, poco prima dell'una del primo di agosto del 2026. Mamma mia come suona bene. Allora, buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi. A proposito di abitudini, in questo caso non cattive abitudini, che comunque ci ritroviamo un po' ogni anno, con l'arrivo di agosto esce anche la super mega classifica delle spiagge più belle del mondo. Poi ognuno ha la spiaggia sua di riferimento. Quella sotto casa mia, guarda, quella dove vado in vacanza io è la più bella del mondo. Però questa super mega classifica della spiaggia più bella l'hanno fatta seriamente, o almeno più seriamente degli altri anni, perché hanno intrecciato un tot di parametri, tipo le analisi satellitari sulla trasparenza e sulla qualità delle acque, poi ci sono le recensioni che comunque vengono lasciate sul web, e anche il parere degli esperti, che questa non l'ho capita, cioè esistono gli esperti di spiagge. In studio con noi l'esperto di spiaggia. Comunque, a conquistare il primo posto della classifica delle più belle spiagge sul pianeta Terra è Trunk Bay, che è sull'isola di St. John, che è un paradiso all'interno del Parco Nazionale delle Isole Vergini Americane. Un posto dove non sono mai stato, ma comunque stavo guardando le foto su Google Immagini,

perché sono un po' old school. E in effetti è un posto molto bello. L'unica cosa, l'unica roba, è che l'accesso è regolamentato e prevede un pagamento di una piccola tassa di conservazione di $5. Ed è subito polemica. Adesso io, secondo voi, per andare al mare, l'accesso al mare deve essere libero.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua il gioco di M2O che si chiama Play with us, accompagnato oggi dalla canzone di Peggy Gou. 342-654-3210 è il numero per giocare con noi e per portarsi a casa oggi tutti i gadgets, ovvero il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e anche gli stickers. Chi sono i più fortunati?
3: Play with us.
4: Giulia da Dovera
3: e Dario.
2: Bravi.
4: Ciao.
3: Ciao Giorgio.
2: Ciao ragazzi, complimenti, doppi baci a tutti.

0: vista alla luce, come se fosse un reperto antico, dal DJ inglese londinese Majestic qualche anno fa. Rasputin su M2O.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Ma quindi, ricapitolando, confermate che siamo già arrivati all'una del primo di agosto? Confermo. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, si riparte con l'M2 Hit The Italian Remix.
1: L'estate di M2O suona così.
2: M2O.
3: Più musica.
1: M2O. M2 Hit The Italian Remix.
3: M2O.

Stavo riflettendo proprio ieri. Non è vero. Mi piace la musica che tocca, tocca, tocca. E non solo, mi piace tanto anche il meglio della musica italiana nell'M2 Hit The Italian Remix su M2O. La prossima è dei Tame Impala e si chiama Dracula. M2

0: Gang con Don't You Want Me su M2O, però in questa versione del 2021 del DJ Purple Disco Machine, che ne celebrò ai tempi il 40esimo anniversario. Canzone ascoltata 8 minuti dopo l'una. C'è un messaggio che mi ha lasciato un po' riflettere di Cinzia, che dice: buongiorno Giorgio, confermo, oggi 1 d'agosto, l'estate sta finendo. Cioè, comunque esiste questo filone di pensiero, eh? Sono in molti a pensare che una volta partito il mese d'agosto è come se tu girassi la clessidra. L'estate sta finendo. Vabbè, dai ragazzi, facciamocela prendere meglio. Sono qua fino alle 2 con tanta musica, anche nuova, come la prossima, che è la nuova canzone del DJ Joel Corey.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

andare a vedere che fisico ha Joel Corry. Ha un passato da bodybuilder, ma si mantiene bene per essere... vabbè, dai, lasciamo per. Joel Corry, canzone nuova, Whisper, è il titolo dell'M2 Hot dell'una del primo d'agosto.

per tutti coloro che vedono il mese di agosto come in realtà la vera fine dell'estate. Mamma mia, fa caldo fino a ottobre, dai! L'1 e 20 del primo pomeriggio del mese di agosto del 2026, noi su M2O siamo persone lungimiranti, quindi ci proiettiamo anche verso la notte con il ritorno del Dance with Us e con i migliori DJ al mondo che vengono a suonare a casa nostra. A mezzanotte da Righetta, all'1 Bob Sinclair e alle 2 il turno del nostro amico Benny Benassi, del quale adesso tutti insieme ascoltiamo un piccolo assaggino. Dance with us.

0: diciamo sempre. Dani Benassi questa notte alle 2 è grande protagonista del Dance With Us su M2O con il suo DJ set, dal quale abbiamo dato un piccolo assaggino. M2O
1: Dance With Us. Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
11: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

canzone si chiama How Does It Feel, è tutta brasiliana. I Dub Dogs con Fezo e Zark sono coloro che l'hanno composta, ma magari non tutti sanno che, sai quando si dice magari i giovani non sanno che, sti giovani non sanno mai niente ad ascoltare le persone, comunque no, diciamolo, magari i giovani non sanno che questa canzone riprende Blue Monday, The New Order, canzone del 1983 che è stata riportata nel 2026 appunto da questo collettivo tutto brasiliano. L'una e mezza, M2O, sabato 1° di agosto, torniamo comunque verso la fine degli anni 80, sblocchiamo ricordi. Il primo flash che vi viene in mente se dico 1989 qual è?

0: L'M2 Old dell'una e mezza si chiama Everybody, Everybody.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: canzone, siamo tornati indietro, l'estate, lo so che ve lo state chiedendo. Che estate era questa? 2003, Philadelphia, I The Roots con Cody Chesnutt, la canzone in onda su M2O si chiama The Seed. M2O
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 €.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
10: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
11: We are M2O. Hey, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter.
12: We

DJ. Flamenco Paranoia è il titolo della canzone, M2O, poco prima delle 2 del pomeriggio del 1 di agosto. Ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Non so se avete seguito la faccenda che riguarda Netflix. Quale delle tante? No, lo so. Allora, no, io dico la faccenda in cui hanno perso un film. Per chi non l'avesse letta, succede che quando qualcuno produce un film, poi lo va a proporre anche alle grandi piattaforme per poterlo distribuire, no? Quindi un producer ha fatto un film con Nicolas Cage che si chiama Fortitude, un film storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo impacchettano, lo infiocchettano e dicono: Netflix, allora facciamo una cosa, ti lascio questo hard disk, guardalo, se ti piace poi lo distribuite voi. Ci mancherebbe altro, siamo amici della vita. Torna dopo una settimana: sì, Netflix, una domanda, avete visto il film? Loro si mettono la mano sulla coscienza, mortificati, e rispondono: guardi, signor produttore, il film l'abbiamo anche visto, ci è piaciuto, ma non lo troviamo più, qualcuno ce lo deve aver rubato. Il producer si arrabbia e risponde: guarda, non ci sono problemi, sono 100 milioni e la chiudiamo qua. Quindi adesso c'è tutta una diatriba, c'è tutto un processo tra Netflix e questo produttore del film con Nicolas Cage, che comunque dicono sia anche bello, ma l'hanno perso, quindi non sanno che fine abbia fatto questo film. Quindi se l'ha rubato qualcuno di voi, credo che sia questo il momento giusto per alzare la mano e dirlo.

Ugel, la canzone dell'estate, almeno per quanto mi riguarda, dai, ci metto la faccia. Moving to the Sun, M2O, altre due canzoni, poi vi lascio in ottime mani con una nuova puntata del DJ Time.

Magic Mania, Clapton, Wanderlust, titolo della sua nuova canzone e dell'ultima canzone per quanto ci riguarda. Per quanto mi riguarda, con voi per oggi, ci risentiamo domattina a partire dalle 6. Vi lascio adesso in ottime mani con una nuova puntata del DJ Time. A domani, grazie, arrivederci.

0: Ma vi rendete conto che anche se è il primo di agosto noi siamo qui col DJ Time, sabato pomeriggio dalle 2 alle 3, M2O. E poi domenica in replica per chi si fosse perso qualcosa. Ma aggiungo che se proprio vi piace la puntata e la volete risentire, scaricando l'app di M2O, andando sul nostro sito ufficiale, lì troverete la puntata in reload, la puntata del DJ Time. Non l'ho ancora detto, ma lo dico. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
0: Sì, perché è il primo di agosto.
1: Esatto.
0: Mario mio, non ti conosco. Fargetta in regia, benvenuto sulle mani. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix, ci sarà una storia e poi il DJ Time va in vacanza e torneremo a settembre.
2: Oh, mio.
0: Cominciamo, come sempre, con quattro canzoni senza interruzione. La prima è del 2002, è una canzone dance di un gruppo molto famoso. Sono tre i nostri amici, gli April 65, ma non con Blue, come magari voi penserete, bensì con Cosa resterà in a song.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Faithful in questo brano sono tutti rimasti, no? Visto che si chiedevano cosa resterà. Che poi se lo chiedeva anche Raff, ti ricordi? Degli anni 80.
1: È vero. E ce lo chiediamo anche noi tutti i giorni con il
0: tutti
1: programma.
0: Tutti i giorni col programma. Tre punti per Fargetta. Per continuare, per esempio, questa resterà? Beh, questa è rimasta, La chitarra un po' flamenco di James Spoon, dal 1993 con Ride in the Night.

chitarra flamenco, il suono techno, insomma, ai tempi era, come avete sentito, un BPM abbastanza veloce. Erano James Spoon dalla Germania con Right in the Night. Un altro classico della musica dance elettronica degli anni 90, dal 1999, ancora molto attuale.

0: settimana, è una delle mie preferite, infatti dico piace per questo brano di The Road del 1999, Sandstorm, che io inserisco spesso, quasi sempre, ancora nei miei DJ set. Puoi confermare, Mario?
1: Fai benissimo.
0: Conferma, per favore.
1: Confermo.
0: Grazie. Tra poco ci sarà con noi il disco Prezioso e per introdurre l'arrivo di Giorgetto Prezioso mettiamo una delle sue produzioni dal 2001, Let's Talk About The Man, Prezioso featuring Marvin.

0: prezioso featuring Marvin. Come vi ho detto poco fa, così abbiamo scelto questo brano per introdurre George in questa ultima puntata prima della pausa estiva, così lui si sente perfettamente a proprio agio. Ce l'abbiamo in linea? Pronto?
1: Sì, sono in linea, ma quindi è l'ultima questa?
0: È l'ultima prima della vacanza, poi a settembre ricominciamo.
1: Ma quindi siamo tutti confermati a settembre?
0: Siamo tutti confermati, un attimo che chiedo, un attimo. Siamo tutti confermati?
2: Tutti confermati, capo.
0: Questo qui è ancora in giro. Resiste. Confermati, Joe, quindi vai sereno in vacanza. Adesso che cosa sentiamo? Perché è il momento del disco prezioso.
1: Allora, chiudiamo la stagione con Afrojack, Sia e David Guetta, sopra Alexandra Stan, Armand Van Helden, Avicii, Basement Jack, Dua Lipa, Sissy Pennison e due dei Daft Punk, Around the World One More Time.
0: Fantastico. Sentiamolo, il disco prezioso.

Era il disco prezioso di questa settimana che, come lui aveva già anticipato, si è chiuso non con uno ma con due brani dei Daft Punk, Around the World e One More Time. Adesso è il momento di un po' di musica nuova. Anche in questa puntata di sabato 1 agosto, che è tutto chiuso, siamo riusciti a trovare un negozio con tre canzoni nuove. Oggi la prima novità nel DJ Time è Silver Line degli Another e Emily Warren.

Emily Warren per gli Another, che sono un po' il duo di produttori dance del momento dall'Olanda. Questa era la loro Silver Lines. Per continuare con le DJ Time di sabato 1 agosto, un'altra novità di questo ragazzo che ha un nome, insomma, che potrebbe essere confuso col comico, ma non ha nessun grado di parentela. Lui è Greggio e questa è Beyond Anyone.

era Beyond 31 di Greggio, una delle tre novità di questo weekend nel DJ Time, sabato 1 agosto o domenica in replica nel fine settimana di M2O. A chiudere la prima mezz'ora, un'altra canzone nuova, Gordo e Who Made Who con Energy.

0: questa settimana nel DJ Time. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorniamo con la seconda parte del DJ Time su M2O.
1: M2O. La musica del momento.

0: più musica.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: perfetto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Welcome to DJ Time.

0: noi siamo tornati. Voi siete tornati? Ah, non eravate mai andati via. Tu sei tornato?
1: Sono sempre davanti a te.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì,
0: tu sei sempre Fargetto.
1: Sempre io.
0: Allora possiamo raccontare una storia, se tu mi dai l'ok.
1: No, veramente, che storia?
0: Chi, cosa?
1: Ma che storia racconto?
0: Vuoi sapere che storia racconto questa settimana?
1: Sì.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Big Fun degli Inner City. Detroit, Michigan. Nel 1903, Henry Ford fonda un'azienda automobilistica che farà la storia dei motori, la Ford Motor Company. Nel 1959, Berry Gordy apre un'etichetta discografica che farà la storia della musica, la Motown. È la crasi del soprannome di Detroit, The Motor City Town, la città dei motori.
4: This is the way it is with the city of Detroit. The city that changed the transportation of men around the world. The city that grew up on the street.
0: Negli anni Ottanta, le radio dell'area metropolitana di Detroit sono molto popolari tra i giovani appassionati di musica. Tra loro, a Belleville, piccolo sobborgo a 50 km dal centro, vivono tre ragazzi afroamericani: Juwan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson. Provengono da famiglie mediamente benestanti, frequentano la stessa scuola e condividono una grande passione: la musica.
5: This is electrifying mojo. I'm not just saying it's Detroit.
0: Si ritrovano di sera per ascoltare le novità proposte alla radio dal loro DJ preferito, The Electrifying Mojo.
6: If you do not have your MFA ID card, it's a shame. So, send a letter to the Midnight Funk Association, Suite 2050, Penobscot Building, Detroit 48226. Electrifying Mojo presiding.
0: Il DJ più famoso nell'intera area di Detroit è Charles Johnson, in arte The Electrifying Mojo, che presenta un programma di musica alternativa e sperimentale, The Midnight Funk Association. È in questo programma che Juwan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson scoprono i Kraftwerk.

Ispirati dal gruppo tedesco, i tre amici di Belleville inventano un suono elettronico innovativo che sembra arrivare dal futuro. Fino al 1988 gli esperimenti di Joan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson non hanno un nome, finché il discografico Neil Rushton produce e distribuisce per la prima volta in Inghilterra una compilation che racchiude la musica elettronica prodotta nell'area di Detroit, parallelamente alla prima house della vicina Chicago. Su suggerimento di Joan Atkins, la chiama Techno, The New Dance Sound of Detroit. La traccia numero 9 della compilation si chiama Big Fun ed è firmata da Inner City, uno degli pseudonimi di Kevin Saunderson, che durante la registrazione del pezzo nel 1987 lavora come addetto alla sicurezza in un ospedale di Detroit. Proposta come singolo, Big Fun vende 6 milioni di copie, diventando il primo vero grande successo del genere techno. Entra nelle top 10 dei singoli più venduti in Inghilterra e Kevin Saunderson può finalmente lasciare l'ospedale per trasformare il suo hobby in un lavoro vero. Ed eccola, Big Fun degli Inner City.

0: Fun Inner City, grande divertimento come sempre quando c'è DJ Time. Il DJ Time che anche in questa ultima puntata, prima della pausa estiva, ospita il mega mix di Molella. Quindi ci vuole un Molella. Avete un Molella?
1: Quello è un grande personaggio illustre.
0: Tu hai un Molella che...
2: Sono un po' triste.
0: Cosa c'è?
2: Sono un po' triste.
0: Sei il Molella?
2: Sono io, un po' triste, ma sono Molella lo stesso.
0: Ti sento un po' giù, ma dai, tanto poi a settembre ritorniamo.
2: L'ultima puntata.
0: Ma a settembre ritorniamo, stai tranqui.
2: Allora.
0: Che cosa ci fai sentire nel mega mix di questa settimana?
2: Allora, oggi partiamo con Billy Moore e Up and Down, poi Work It to the Bone degli LNR, e Nur con Calabria, Touch Me dei Bingo Players e Hercules and Love Affair con Blind.
0: Va bene, allora buone vacanze al Molly e naturalmente noi poi torneremo tutti insieme, tutti e quattro, con una nuova stagione del DJ Time a partire da settembre. Sentiamo il mega mix di questa settimana.
2: Eccolo qua, ciao a tutti.

feel blind. Era il mega mix di questa settimana by DJ Mulella. DJ Time. Il DJ Time di sabato 1 agosto continua, 4 canzoni senza interruzione per chiudere questa ultima puntata prima della pausa estiva. Questa è Think About It, DJ Herbie featuring Stevie.

0: di DJ H featuring Steffi. Think è il titolo della canzone, Think About It. State ascoltando il DJ Time con Alba al microfono, Fargetta in regia. The End, Back to the End by Public Domain.
1: Back to the End by Public Domain. Back to the End by Public Domain. Back to the End by Public Domain. Public Domain. Back to

quelli che l'hanno prodotta. Sono miei amici. Era Back to the End by Public Domain. You Drive Me Wild. Ah, questa è proprio una canzone estiva, eh? Lo dice anche il nome del gruppo, Cola Boy. Ti viene voglia proprio di bere una Coca-Cola. Si intitola Seven Ways to Love.

Oldies, quasi in chiusura del DJ Time in questo weekend che è il primo weekend di agosto. E allora noi, per lasciare un bel ricordo prima di salutarci e augurarci buone vacanze, abbiamo scelto una canzone che parla del weekend. 1988, Todd Terry con Weekend.

0: le vacanze, Alberto. Di questa puntata ci sarà una replica? Sì, domenica pomeriggio M2O. O scaricando l'app di M2O oppure sul sito ufficiale di M2O troverete appunto la puntata e la playlist. Io ringrazio tutti gli amici della cassettina e non, e naturalmente vi do appuntamento a settembre quando riprenderemo per la nuova stagione del DJ Time. Grazie a Mario Fafafa Fargeda.
1: Grazie a te Alberto, buone vacanze.
0: Buone vacanze a te Mario, grazie a Preziose Molella e a tutti voi. Buon weekend, buone vacanze, ci sentiamo a settembre col DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Peace!
5: Arrivederci!
6: Excellent nella

0: tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
9: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelli a Start a 549 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
11: In FM Lab su M2O.it.
12: Manca un minuto alle 3 di questo sabato pomeriggio. In onda su M2O. Allora, ben trovati da Claves, belli pronti per trascorrere 4 ore insieme. È il primo di agosto.
13: L'estate di M2O suona.

La terza canzone del nostro Non Stop è firmata dai Galantis e si intitola No Money. Stavo riflettendo, è una condizione che potrebbe accomunare un po' di persone arrivate a questo mese fatidico, cioè il mese di agosto, in cui qualcuno può aver fatto le vacanze, qualcun altro sta attendendo di farle, però insomma il portafoglio viene prosciugato, no? In questi mesi estivi. E allora No Money mi sembrava un bel modo anche per ricordare il mese nel quale ci troviamo oggi. Bentrovati, tre Non Stop sono arrivati adesso in questa diretta su M2O. Chi vi parla è Claves ed è sabato pomeriggio e sono le 3:07. Come vanno le cose là fuori? Voi che siete in giro per il mondo, io vi parlo da Via Massena 2 Milano e siamo pronti a queste 4 ore di diretta con più musica e anche subito adesso con della musica nuova. La Swedish House Mafia ha fatto un nuovo pezzo ed è questo qui, il nostro M2 Hot. M2 Hot.

So Sad con una collaborazione, la loro conterranea cantante svedese Lick Lee, che avevamo conosciuto oramai una quindicina d'anni fa con la sua canzone I Follow Rivers, che adesso è tornata a cantare questo pezzo nuovo. È il nostro M2O

0: È una canzone che si è aggiunta da poco nella nostra playlist, si intitola Do You Mean ed è prodotta da With You. Sono un duo, arrivano da Amburgo e li avevamo conosciuti un paio d'anni fa con una canzone che si intitolava Caribou. Noi siamo nel weekend di M2O, siamo nel sabato e abbiamo tutte le nostre migliori hit. La nostra programmazione si trasforma nella versione All Weekend Hit e io vado avanti con voi con la nostra playlist fino alle ore 19 di questa giornata.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno

0: degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di tre valigie in regalo.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
4: Oh my god!
5: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.

Quando ripenserò a questo periodo, cioè di base l'estate del 2026, musicalmente parlando, sono sicuro che mi tornerà questa canzone in mente. Si intitola The Wave ed è fatta da una band, da un gruppo inglese, si fanno chiamare i Jungle, con la voce di Lydia Kitto, che è la cantante che abbiamo sentito all'interno di questo pezzo, al quale loro hanno detto di essersi ispirati alla musica brasiliana degli anni 60-70 per creare un pezzo che però insomma suona assolutamente come una canzone molto più attuale. Bentrovati in questa diretta del sabato, siamo arrivati a un momento preciso a proposito di musica che ci ricorda un momento particolare della nostra vita. Siamo pronti a risvegliare ricordi che appartengono all'anno 2000, anno importantissimo, no? Che ha dato inizio a questo nuovo millennio e che ha fatto uscire una serie di canzoni, tra cui quella che sto per mettere. Loro sono i The Sound Lovers e questa è Living in

Italia degli anni 2000, anzi del 2000, con i Sound Lovers, Roby Santini, Gianni Fontana, Morella e Phil J. La loro unione aveva portato alla creazione di questo gruppo, che aveva poi portato anche all'uscita di questo pezzo. M2Old delle 3:30, in onda qui su M2O.

Amici e ridando una seconda vita secondo un sound molto molto, diciamo, underground, che poi però diventa anche una musica molto più ballabile. The Adventures of Stevie V erano gli originali proprietari di questo pezzo. Dirty Cash e Money Talks, sentita su M2O. Ora c'è una delle collaborazioni più interessanti dell'anno 2020.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da

0: 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

perché il 1° di agosto inizia un mese che è dedicato per molti alle vacanze ed è una cosa insomma che accomuna tanti che sono all'ascolto. Anzi, un saluto principale va a chiunque stia partendo oggi. Sapete quando si parla, no, di giornate da bollino nero? Ecco, mi sa che oggi è una di quelle, però insomma noi siamo qua con voi anche per essere di compagnia. Succede però una cosa: che se eravate abituati fino a qualche anno fa a fare delle vacanze last minute, cioè dove magari prenotate pochissimo o addirittura i più audaci fanno il modo di non prenotare proprio nulla, della serie prendiamo la macchina, prendiamo la moto, prendiamo insomma il vostro mezzo di trasporto, ci muoviamo e andiamo un po' all'avventura, andiamo a vedere cosa succede e dove pernottare. Ecco, questo tipo di vacanza qua purtroppo non si può più fare, nel senso che negli ultimi anni è una tendenza che alcuni esperti di turismo hanno anche analizzato, stanno cambiando le nostre abitudini per una serie di fattori, non ce n'è solamente uno. Allora, innanzitutto si parla, no, di overtourism, quindi il fatto che nelle mete più gettonate oramai è impossibile trovare dei prezzi a buon mercato e degli alloggi addirittura che possano ospitare tutti quanti i turisti se non si prenota molto in anticipo. Poi ci sono comunque le varie piattaforme nelle quali facciamo questo genere di acquisti che sono fatte proprio per farci prenotare prima, tanto che se arriviamo all'ultimo momento o paghiamo tantissimo, cioè non esiste l'offerta last minute, oppure addirittura non ci fanno più prenotare. E poi i social hanno anche il loro ruolo all'interno di questo fenomeno. Perché? Perché quando qualcosa, come si dice in gergo, va virale sui social, è molto molto più probabile che la gente la conosca rispetto a dei posti che magari erano delle chicchette che conoscevano solamente i local o che magari i turisti un po' più spericolati, un po' più avventurieri andavano a scovare. Quindi non è impossibile, bisogna però dirottare un po' le proprie esperienze nei posti meno battuti, per esempio nell'Est Europa o in generale nelle location, nelle località che sono ancora, diciamo, prive di questa esposizione, che garantisce tutto questo meccanismo per il fatto che poi alla fine le vacanze organizzate all'ultimo momento non si riescono più a fare.

Ball, abbastanza nuova, e noi l'abbiamo messa in questa programmazione pomeridiana della diretta del sabato di M2O. Ora un remix che ha fatto la storia, St. John Roses, la versione remix di Iman Beck, e c'è anche la partecipazione

0: vita.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
0: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato.

0: trattato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
2: Sabato 1 di agosto, mamma mia che data incredibile. Un minuto e mezzo ci separa dalle ore 4 di questo pomeriggio. Ciao da Claves, adesso c'è la musica italiana. Arriva l'appuntamento con M2 Hit.
1: M2O.
3: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit. M2O.

0: canzone dell'anno 2008, una canzone che però noi stiamo mettendo nella versione remix anche per dare un po' di sollievo e un po' di compagnia alla categoria di ascoltatori bloccati nel traffico, tipo per esempio Emanuele sulla Salerno Reggio Calabria a causa incidente. Ha mandato anche la foto, un'immagine tipica del weekend agostano italiano, cioè la colonna di macchine tutti quanti fermi, con anche qualcuno che magari esce fuori dall'automobile per sgranchirsi un po' le gambe. Dai dai, tenete duro voi che siete dall'altro lato della radio, ovunque voi siate. Questa si chiama M2O, io sono Claves. Allora siamo pronti adesso, perché abbiamo appena iniziato questa nuova ora, sono le 4-8 minuti, per mettere della musica nuova il nostro appuntamento chiamato M2O. Passo ben sotto, si intitola così questa versione dei Medusa nella versione remix.
1: M2O

momento delle sonorità portoghesi e anche poi in generale proprio il titolo, no, in portoghese significa passo molto sciolto, della serie ballo con movimenti molto liberi. E la versione poi remix di questo pezzo è arrivata grazie all'intervento dei Medusa e noi ve l'abbiamo messa qui in onda su M2 come appuntamento con la musica nuova, col nostro

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Una delle nuove canzoni di Peggy Goo insieme ad Ira Starr si intitola Woman, una canzone che abbiamo però scelto anche per un momento preciso della nostra programmazione, quello in cui si gioca al Play With Us, il gioco di M2O che facciamo oggi con questo pezzo e che fate voi provando a mandare il vostro messaggio al numero 342-654-3210.
3: Ciao, sono Mia da Termoli, Play With Us!
2: Ciao, ciao Mia da Termoli, allora il Play With Us va a te e ti regaliamo il parasole di M2O, il nostro nuovo gadget estivo per la tua automobile, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers, tutto quanto arriverà a casa tua.

fatto uscire diverse hit, tra cui Blessing, tra cui Smoke the Pain Away. Insomma, era un periodo in cui aveva fatto uscire diverse canzoni, tra cui quella che vi abbiamo appena messo alle 4:20 di questo sabato pomeriggio. Allora, pensiamo anche a quello che succede nella notte di M2O, non solo alla nostra programmazione diurna, ma anche a quella notturna. L'appuntamento del Dance With Us torna anche sabato 1 di agosto con il meglio dei DJ più famosi al mondo, tra cui forse anche proprio il numero uno. Sto parlando di David Guetta con questo sound. Dance with us.

0: It Night è una delle canzoni che mette David Guetta nel suo DJ set alla mezzanotte del sabato nel Dance With Us.
1: Dance With Us.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

sottofondo questo sound durante le sue serate in giro per il mondo. Sto parlando di Fisher. Florence Armani invece è la cantante che lui ha scelto per questo pezzo dal titolo What a Life, che noi a nostra volta abbiamo scelto per voi al pomeriggio del sabato. Sono le 4:30 e ancora ben trovati in questa nostra diretta, che adesso va avanti perché stavo guardando in un attimo la programmazione, stavo notando che c'è un pezzo del 1997, quindi poi ho fatto il collegamento, ho detto ma dai, ma siamo già arrivati a una nuova mezza dell'ora, e significa che l'M2 World arriva, e arriva grazie a un DJ che ha fatto la storia, Ralphie Losario, insieme a Donna Buckley, la sua canzone Take Me Up.

diceva così questo pezzo, Take Me Up, Gotta Get Up. La carriera del DJ Ralphie Rosario, che era nata a Chicago nel 1979 con un pezzo che ha fatto la storia della musica house, che era stato anche ripreso di recente da Bob Sinclair, che aveva creato un remix che metteva spesso nei suoi DJ set. Questa è la versione originale 1997, l'appuntamento con l'M2Od su M2O.

Dove, cioè, sto cercando un amore duraturo, un amore che duri, ma un amore un po' serio. Perché? So perché ho bisbigliato. Ok, invece a proposito di musica che è uscita più di recente, una super collaborazione, Tame Impala e Jenny Dracula, nella versione remix.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: I produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

titolo Partenope. Questa è la versione remix di Adal, ma la canzone originale di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, insieme anche ai The Colors. Madonna quanta gente c'è all'interno di questo pezzo. È una delle canzoni che fanno parte dell'estate 2026, che fanno parte della compilation, quella che usciva una volta, no? Delle hit estive del 2026. 10 minuti che ci separano dalle 5 di questo sabato pomeriggio, primo di agosto. Sapete che adesso, no, ci sono giornate mondiali praticamente per qualsiasi cosa. E allora è giusto che voi sappiate che oggi, primo di agosto, è la giornata, anzi lo dico in inglese, è la National Girlfriend Day, cioè la giornata, diciamo, internazionale o nazionale, perché in realtà poi stiamo parlando di una moda che arriva dagli Stati Uniti, dedicata alla girlfriend, che possiamo tradurre tranquillamente come fidanzata, anche se qua c'è una storia da raccontare, perché in realtà questo modo di, questa ricorrenza, diciamo, nasce nel 2004, dicevamo, nasce negli Stati Uniti e nasce con un intento totalmente diverso. Perché? Perché chi l'ha inventata, un'idea di una proprietario di sito web, voleva creare una giornata speciale per celebrare l'amicizia e la solidarietà fra le ragazze, quindi non, diciamo, si coinvolgeva la sfera sentimentale, non si parlava di fidanzate in questo senso. La giornata poi negli anni ha cambiato destinazione, soprattutto quando ha iniziato a girare sui social, dicevo che già da qualche anno se ne parla, soprattutto non solo negli Stati Uniti ma anche qui da noi, e quindi diventa anche un pretesto, diciamo, per fare gli auguri alla propria fidanzata. Quindi se volete fare gli splendidi oggi e state ascoltando MBDO adesso, spero non siate con la vostra fidanzata, ecco, se no la sorpresa è svelata, ma altrimenti potreste fare gli splendidi o le splendide, a seconda, insomma, che abbiate una fidanzata da uomo o donna, e fare in modo di fare degli auguri a tutti gli effetti, cioè fare degli auguri proprio come se fosse un compleanno per una giornata mondiale che forse la vostra partner non sapeva nemmeno esistesse.

con Imael Angel e anche la voce di Ultra Nate, cantante storica della dance di fine anni 90. Soprattutto ci ricordiamo tutti quanti la sua canzone Free, Everybody's Free. No, non era quella, era un'altra. Vabbè, ma in ogni caso cosa sarà successo? Che Yugel aveva remixato quel pezzo storico di Ultra Nate e poi è stato il pretesto anche per coinvolgerla all'interno di Moving to the Sun. La prossima canzone invece è Now and

0: M2O Cinema. Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: In FM, Lab, su M2O.it.
4: E siamo arrivati alle 5 in punto del sabato pomeriggio su M2O. C'è la nostra musica, ci sono i Tre Non Stop e adesso c'è una canzone storica. Si intitola You Gonna Want Me.
5: L'estate di M2O suona

0: Sheeran su Ahmed Boy, la sua canzone Sing, quella che stai ascoltando, è quella che ci porta al termine di questo nuovo Non Stop a 8 minuti passati dopo le ore 5 di questo sabato pomeriggio, primo di agosto. Lasciatemi salutare anche gli ascoltatori arrivati da poco, lo riconosco dal fatto che arrivano dei nuovi messaggi al numero 342-654-3210. Qualcuno chiede del gioco Play With Us, ne abbiamo già fatto uno, ma attenzione, attenzione, udite, udite, da qui alle ore 19 avremo un altro appuntamento per giocare con voi. Nel frattempo noi abbiamo degli appuntamenti musicali da rispettare perché siamo all'inizio di questa nuova ora e abbiamo in programma l'ascolto di un M2Hot che vi vado subito a presentare. C'è una canzone nuova del DJ Joel Corey, si chiama Whisper ed è quella che abbiamo scelto e che trasmettiamo adesso.
1: M2Hot, le hit di domani. The hits of-

Nova del DJ londinese Joel Corey, che ha fatto un pezzo perfetto per essere messo nella pista da ballo. Me lo stavo ascoltando a tutto volume con le cuffie, così proprio per avere la sua totale percezione. Si intitola Whisper

0: Sono arrivati un po' in punta di piedi con questo sound, i The Bausa, direttamente da Barum, direttamente dalla Norvegia. Hanno fatto una canzone Magnetic che ha avuto un grandissimo successo e che ha conquistato tutti quanti. Anche noi di M2Walk l'abbiamo trasmessa sin dal giorno 1, lo abbiamo fatto anche oggi pomeriggio. Sono le 5.21 e la diretta del sabato 1 di agosto continua con questa musica. Nella versione del weekend di M2O noi la chiamiamo molto semplicemente Old Weekend Hit.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Show.
1: Boogies in my soul.
2: Ci sono due voci molto riconoscibili all'interno di questa canzone. Il titolo forse l'avete già intuito, è Boogies in my soul. La voce di Chaka Khan, la Queen of Funk, una delle voci più note della scena funk americana. E poi c'è anche il flow, il rap di Snoop Dogg con questo pezzo nuovo dal titolo appunto Boogies in my soul, messo per voi a questa nuova mezza dell'ora, perché siamo arrivati alle ore 19, anzi scusate, alle ore 17, volevo dire 29, sia mai che confondo gli ascoltatori. Allora, per essere precisi con voi, vi dico che la canzone che stiamo per mettere è l'M2Old e arriva dall'anno

Rise Up. Due nomi dietro alla produzione di questa canzone, quello di Eric Wigman e James Donaldson, che però insieme formavano il gruppo Sun Kids. La voce di Chance invece è quella che abbiamo sentito all'interno di Rise Up, e l'M2 Old, vi dicevo poco fa, l'anno era il 2000. L'appunto

Ah, precisamente nel 2018 Shorty aveva preso una canzone popolare brasiliana di Martinho Davila e l'aveva rifatta in chiave house, mantenendo questo titolo Canta Canta, molto evocativo, molto bello, molto trasportante anche per la stagione estiva. E la sua canzone Canta Canta, quella che abbiamo messo in questa diretta di M2O, che però ha se continua, continua con una delle hit dell'ultimo periodo, una delle canzoni che stiamo ballando e ascoltando di più grazie a questi due DJ che arrivano dall'Olanda, si fanno chiamare Another, che nel 2026 hanno messo a segno

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: More music.
1: M2O.
2: More music.
3: Più musica.

0: è quello di Samurai J, sound al quale oramai ci siamo abituati, perché già dall'estate scorsa che fa delle canzoni che sentiamo proprio in questo periodo. L'estate scorsa con Alo, poi è arrivata la sua canzone di Sanremo, Ossessione, ma questa è una delle ultime e si intitola Flamenco Paranoia, appena sentita su M2O.
1: M2O

Una delle ultime produzioni dei Medusa, insieme alla voce di Eric Camomile, si intitola Don't Wanna Go Home. Ci racconta di un momento ben preciso che sono sicuro che tutti quanti avrete sperimentato almeno una volta nella vostra vita. Quella serata in cui sta andando così bene che non volete tornare a casa, volete che magari il DJ metta un'altra canzone o che gli amici rimangano lì con voi. Don't Wanna Go Home è la musica che abbiamo messo all'interno di questa playlist del sabato. Ora Regard con Years and Years, Hallucination.

0: Melody e la sua canzone si intitola Good Old Days, quindi parla dei bei vecchi tempi. Nella versione remix di Adal, sentita a pochissimi secondi dalle 6 del sabato.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E allora sì, potremmo dire ufficialmente che è arrivato

0: il sabato sera su M2O. Bentrovati da Claves, ancora un'ora da trascorrere insieme, quindi fino alle 19 i treno stop adesso ripartono con Beautiful People.
1: M2O. Enjoy your summer.

0: Fire in My Soul qui su M2O. Senti che sound esplosivo quello di Oliver Heldens, e con lui c'è anche Shun Kutso, che è la cantante che canta questo pezzo in onda qui su M2O. 8 minuti trascorsi già dopo le ore 18, questa era la canzone che ha chiuso questa tripletta iniziale, il momento con cui vi accogliamo in una nuova ora nella nostra diretta del sabato. Bentrovati ancora da Claves e buon agosto, si può augurare buon agosto come se fosse una festività, beh dai, per qualcuno è il momento che coincide con l'inizio delle ferie, quindi se siete in quel momento lì siamo molto felici per voi, ma anche se non ci siete noi vi mettiamo la musica e adesso c'è un pezzo nuovo, l'M2 Hot.
1: M2 Hot

con una cosa che è già successa in passato dal punto di vista musicale. Un produttore che inizia a fare una canzone anche un po' nel suo piccolo, che però ha grande diffusione sui social, la passano le radio, se ne accorgono anche gli artisti internazionali, ed è successo con DJ Goja, con Jason Derulo, che si è infilato all'interno di questa canzone, Michiko.

Già, che ha avuto grande successo grazie anche alla canzone fatta con questa cantante spagnola Melody, che è la voce femminile. E quello che succede nel mondo della musica è che quando poi ci sono degli artisti che si accorgono di canzoni come Jason Derulo, ci si infilano all'interno facendo delle versioni più aggiornate. Ora mi viene in mente un grande successo del 2020 di Jason Derulo con una canzone che era diventata poi Savage Love, e con un beat che aveva avuto grande successo di un produttore neozelandese che lui aveva riutilizzato per creare quel trend su TikTok con quel balletto che tanto ci aveva conquistati. Ci conquista anche il sound di Benny Benassi nella notte di M2O, nel nostro Dance With Us. Dance With Us.

0: Questi sono i suoni di Benny Benassi, li trovi nella notte di M2O, nel sabato notte di M2O per la precisione, il suo DJ set nel Dance With Us.
1: Dance With Us.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Dai produttori di Weapons.
10: Sono rinchiusa qui.
9: Un horror magistrale, da brividi.
11: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: Dopo Obsession e Backrooms.
12: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
13: Fammi uscire da qui!
9: Il nuovo horror dell'estate.
13: Hai paura?
9: Preparati a vivere l'incubo.
13: Te la sei voluta!
9: Okum, dal 5 agosto al cinema.
14: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

0: Alessandro Gariglio con Aie, il titolo della canzone che stiamo mettendo, M2O. La nostra musica alla mezza nuova di quest'ora, sono le 18.29 e questo sound molto afro house ci porta verso un M2O. Ma tra poco, perché adesso abbiamo un collegamento da fare, quello con la nostra redazione per tutte le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Buonasera dalla redazione. Martedì ci sarà una video call straordinaria dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea. La riunione era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi per cercare di trovare una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. In mattinata il premier spagnolo Sanchez aveva criticato i paesi europei come l'Italia, che hanno sospeso il trattato di Schengen con la Spagna. La sospensione, ha detto Sanchez, è stata dettata da ignoranza o da calcoli politici. Caldo record da nord a sud, domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, lunedì saranno invece 25 su un totale di 27 città monitorate. Il bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, resterà soltanto a Messina e a Reggio Calabria. La cronaca: è stato fermato il compagno della donna di 31 anni precipitata lo scorso 3

0: 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Tor Bella Monaca alla periferia di Roma. L'ipotesi è che si sia trattato di un femminicidio. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza si vedono infatti i due salire sulla terrazza insieme e poco dopo scendere soltanto l'uomo. Per lo sport parliamo di amichevoli estive di lusso. L'Inter ha vinto ai rigori il test contro il Manchester City che si è giocato oggi a Hong Kong. I tempi regolamentari erano terminati sull'1-1 con gol di Mbeumo per gli inglesi e di Pavard per i nerazzurri. Adesso arriva il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata residui temporali sulle Alpi, stabile altrove. Domani mattina clima caldo e tempo stabile ovunque. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino con temporali sparsi, frequenti anche sulle dorsale appenninica. Poche variazioni altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Le notizie da Ilmeteo.it tornano domani mattina.

Ready for this, un pezzo storico degli anni 90 dei Two Unlimited. Siamo nel 1991 per essere proprio precisi, e questa è una delle canzoni che ha fatto la storia anche dello sport, perché viene usata spesso prima di match importanti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina.

0: cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica.

vero businessman, dice così Dito nella piaga nella sua canzone dal titolo Businessman. Ore 18.47, ancora un po' di minuti insieme e poi vi lascerò al resto della nostra serata qui su M2O. Per esempio, tra poco arriva l'appuntamento con 1212, quello di questo weekend, e poi tutta la nostra serata anche col Dance With Us, di cui abbiamo anche parlato abbondantemente nel corso di questa nostra diretta del sabato pomeriggio. Allora, volevo però affrontare un argomento con gli ascoltatori di M2O, soprattutto con quelli da poco arrivati che chiedevano: il gioco Play With Us si farà ancora? Ma certo che si farà, abbiamo ancora l'opportunità di regalare i nostri gadget estivi, tra cui il parasole di M2O, che è una delle cose più richieste in questi giorni, anche perché è molto utile soprattutto in queste giornate cocenti di estate, quando lasciate la macchina al sole. Per partecipare e per giocare si manda un messaggio al numero 342-654-3210, solo e soltanto quando però sentirete una canzone, che è quella di Peggy Gou ed Ira Starr, si intitola Woman, ok? Mi raccomando, fate attenzione al segnale. Adesso però abbiamo un altro pezzo, quello di Pharrell Williams, e si intitola Piece by Piece.

0: le due O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Human, titolo del pezzo di Peggy Gou ed Ira Star, titolo della canzone che oggi permette agli ascoltatori di M2O di provare a vincere i nostri gadgets. Il Play with us si gioca anche e soprattutto per il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Abbiamo fatto all in con i gadget estivi quest'anno. Allora, dall'altro lato della radio ci saranno tantissime persone che aspettano di sapere chi è il vincitore. Chi sono io per tenervi ancora più sulle spine? Sentiamo!
3: Play with us, Daniela da Concesio, ciao!
2: Ciao Daniela da Concesio, spero tu abbia riascoltato la tua voce alla radio. Al Play with us hai appena vinto tu e io vi metto altre due canzoni e poi ci salutiamo.

Ed è con questo sound esplosivo di Alan Walker con Eva Max, dal titolo Fate, con all'interno un componimento classico storico, la Carmina Burana, che chiudiamo queste 4 ore di diretta del sabato. Mancano pochissimi secondi alle 19, arriva 1212. Il nostro appuntamento invece sarà domani pomeriggio alle 14. Fate un buon sabato sera da Claves. Ciao!

0: You know what it is, ogni weekend qui su M2O, 1212, anche ad agosto ovviamente, 19-21, il sabato e la domenica, poi ovviamente per quel che ci riguarda è un mese pieno di eventi, serate, DJ set, tipo ci vediamo il 4 al Vega di Gallipoli, poi ci vediamo l'11 al Samsara di Riccione, il 12 ci vediamo a San Salvo, tutte le info sui nostri social, segui M2O, segui 1212 Radio Show.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2,
3: everything brand new.
4: Quante cose che ho visto,

0: F, il giro Geolier, MV Killa, che è stato ospite di recente del nostro podcast 1212 Exclusive. Tutte le puntate le puoi vedere o sentire su Spotify e YouTube. Questo è un piccolo estratto della lunga chiacchierata con MV Killa.
1: 1212 Exclusive.
0: Geolier è il Pino Daniele di questa generazione.
2: Sicuramente, come impatto culturale, sì.
0: Cioè addirittura così travolgente, così...
2: Emanuele è enorme, cioè Emanuele è ormai un simbolo, spesso ne parliamo, no? Noi siamo molto amici, no?
0: Certo, abbiamo collaborato.
2: Sì, abbiamo proprio, noi abbiamo avuto lo studio insieme per 6-7 anni proprio, cioè nella stessa casa, nello stesso... a Napoli.
0: Ma dove? In che zona?
2: La secret location, perché sennò è un casino.
0: Perché c'è ancora?
2: Sì.
3: Working hard through the late nights.

Epica, Fritz the Cat, Lord Bean, Crash. Ormai si avvicina sempre di più la doppia data di Santeria Live, Marra e Guè, il 12 e 13 di settembre. La prima data è sold out, la seconda ci sono ancora un po' di biglietti. Entrambe le date Santeria Live sono in partnership con M2O, Radio DJ, Marrakesh, Baby, Crash. And now la Macarena, versione di Tyga.

0: Neptunian Speakers Up da Million Dollar Baby. Finalmente è uscito l'album nuovo di Anna, ovviamente questo è uno dei singoli dell'estate, White Girl Wasted, da Anna su M2O. 1 2 1 2
1: M2O, this is for you.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica. Go, go, go, go, go. Hey.

0: Trinity, uno degli ultimi singoli di Beba con Jake LaFuria. Beba che è stata anche protagonista di recente del Red Bull 64 Bars, evento di cui vi racconteremo molto, già lo stiamo facendo e che ci riguarda da vicino. Beba che è stata anche nostra ospite in exclusive, il podcast lo puoi sentire, vedere, annusare su tutte le piattaforme. Questo è un piccolo estratto.
1: 1212 exclusive.
2: Miglior penna rap italiana.
3: Marrakesh.
2: Un rapper sottovalutato.
3: Io.
2: Fit dei sogni, anche internazionale.
3: Fabri Fibra. Ah, internazionale, Rosalia.
2: Palco o studio?
3: Palco.
2: Old school o new school?
3: Old school.
2: Il peggior difetto del rap italiano?
3: Troppe perle e porci.
2: Una cosa che non sopporti nelle interviste?
3: Le domande sul rap femminile.
2: Un tuo pezzo che meritava di più?
3: Il mood blu.
2: Ti pesa di più l'odio o l'indifferenza?
3: L'indifferenza.
2: Una cosa che non perdoneresti mai?
3: Io perdonerei quasi tutto.
2: E è vero che quel dissing gliel'ha scritto Nerone?
3: Certo. Confermi? 1, 2, 1, 2.

0: Mad, due protagonisti di questo primo semestre, quantomeno del 2026. Tra i dischi più venduti in Italia c'è Kid Yugi, ma c'è anche Geolier e Shiva, questi ultimi insieme in Bad, Bad, Bad.
1: One, two, one, two. M2O. This is for you.
2: M2O. La musica del momento.

0: più musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival.

0: Gigù, Mojack, Bowser, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Check, hey, one, two. Tell me the pelvis a little bit more.
4: One,

0: una super combo, quella di Tormento con Hernia. Entrambi sono stati ospiti al nostro 1212 Celebration all'Arco della Pace ormai quasi 2 mesi fa. Serata che è nella storia del rap italiano. C'era Tormento con i Sottotono, Tormento da solo, Tormento con Orcomi. C'era anche Hernia, che è stato anche lui ospite del nostro podcast. Piccolo passaggio della lunga chiacchierata con Hernia.
1: 1212 Exclusive.
2: Con Charlie Charles com'è stato lavorarci?
3: Allora, inizialmente duro, perché lui ti fa fare le voci all'infinito.
4: Oh sì.
3: Fa le voci all'infinito, dopo 2 ore che stai facendo la stessa strofa, ti dice, perfetto. Tu dici, cazzo, è finito. Adesso le rifai tutte così.
2: Ah, wow.
3: Io il primo periodo impazzivo, perché dicevo, no, non ho capito, cioè tu mi hai detto perfetto. No, così ne abbiamo di più. Così ne abbiamo di più, e adesso che hai trovato la quadra giusta, puoi farla solo meglio. E quindi ricominciavi il giro.
4: Se tipo fra 2 o 3 anni fai un disco nuovo, decidi che torni in studio, non c'è Charlie, c'è un'altra persona.
3: No.
4: Modus operandi di Charlie? Fai tutte le voci per sempre. Quindi ti ha sbloccato una nuova.
3: Faccio fare questa cosa qui. Passa. Gli dico, adesso tu stai in studio e tu ascolti all'infinito me che faccio la voce.
0: M2 1 2 1 2.
5: Boys.

hail the honorable. Thinking of a master plan. È l'uomo di Paid in Full. È l'uomo di Eric B. e Rakim. È Rakim. Canzone tra le non più popolari di Rakim, ma che riascoltarla ti ricorda quanto sia stato necessario Rakim nella storia del rap americano. Grande reference per i più grandi, per Notorious B.I.G. per esempio, per Jay-Z e non solo. When I Be On The Mind. Siete su M2O, ladies and gentlemen. 1, 2, 1, 2.

0: cattive abitudini. C'è Salmo con la pesce, ma soprattutto sono ospiti a casa di Maze, Maze with the Beat. Cattive abitudini su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: con il booster d'oro, Flaco G. Album fuori ormai da un paio di mesi, si chiama The Gold Fellas, citando ovviamente il più famoso film di mafia. Abbiamo parlato con Flaco G anche del fascino che alcuni argomenti tipo la mafia hanno nel mondo del rap, nel mondo in generale, anche del cinema. Questo è un piccolo passaggio della chiacchierata di Flaco G, nostro ospite a Exclusive. 1-2-1-2
1: Exclusive. Credo che comunque la legge del più forte affascini in ogni caso, come affascina nel caso della mafia e in altri tipi di rap, così affascina comunque la parte del duro, la parte di magari quello un po' più criminale, che magari comunque non c'entra con la mafia. Sono,
2: sai, chi vive anime. Questo struggle con noi? Chi fa gli sport da combattimento.
1: Sì.
2: Loro, come i rapper, sono, siccome c'è della violenza di mezzo, sono i primi che, se finisce una rissa e c'è qualcuno che si sa difendere, ti rompe il cranio perché tu sei andato lì in quattro, poi diventa colpa sua, che lui è l'arma e lui è il promotore della violenza, quando in realtà lo poverino, il tipo, va in palestra da 20 anni proprio per evitare situazioni di violenza fuori. Se le fa per i cazzi suoi, secondo me noi e loro siamo accomunati da questa roba.
3: C'è anche la competizione, poi.
2: Essere più forte, prevaricare.
4: Anche forse il vedere queste figure come la figura dell'antieroe. Cioè c'è uno stato e poi c'è questo stato parallelo, come viene raccontato, in cui puoi diventare.

0: one, two.
1: Peace.
2: Stavo a giuna, ma sti sama. E mi ha fatta esatera. A tu mi lassata.

That Thing. Lauryn Hill, che è nella sua fase di ulteriore ennesima celebrazione, qualche mese fa ai BET Awards le hanno dato il premio come icona, con tutta una serie di artisti di nuova generazione che hanno così pagato, come si dice dall'inglese, un tributo per Lauryn Hill, tipo Doechii, tipo SZA. Lauryn Hill, baby! Yeah, broken glass everywhere.

0: Ne due o in questo pezzo Swag Music Artifive. Anche Artifive in questi ultimi sei mesi, nell'ultimo anno, è passato a trovarci in exclusive. Tutte le puntate le potete vedere, sentire su Spotify, YouTube, sulle vostre piattaforme preferite. Exclusive 1212 exclusive 1212
1: This is for you. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
9: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Da zero, la Liguria. Due amici di sempre, Vaz, te, Tedua, un traccia molto romantica questa qua, romantica nei confronti dell'amicizia tra i due. Infatti Vaz te ci ha raccontato benissimo di questo tributo che ha fatto al suo amico e anche più famoso Tedua. Sentite cosa ci ha detto.
1: 1-2-1-2
2: Exclusive.
3: Allora, prima pensavo alla prima volta in cui ci siamo visti, non so se ti ricordi, c'era questo tour di Pop TV, si chiamava Pepsi on Stage. E avevate partecipato.
4: C'eri.
3: Sì, io ero in giuria e avevate partecipato tu e Tedua, che facevate parte di un gruppo. Tedua ancora non si chiamava Tedua. Eravate un duo.
4: No, eravamo sempre Wild Bandana, eravamo già Wild Bandana.
3: Ma lui non era Tedua, era
4: lui era Duarte.
3: Duarte.
4: Ha solo invertito le sillabe.
3: Sì. Eravate crazy.
4: Eravamo, sì, lì eravamo molto più wild, tra virgolette.
3: Cioè, scappati di casa.
4: Eravamo scappati di casa, nel vero senso della parola, sì. Però vabbè, una vita fa.
5: Cioè, è una vita fa.
4: Le prime esperienze.
6: Allora. Guarda, 2013, quindi 13 cazzo di anni fa, Spit a Milano. Io e Moreno, già amici dalle battle. Moreno viene in quartiere da me il pomeriggio a fumare dopo le registrazioni del programma, il giorno dopo. Quindi andiamo a casa del mio miglior amico e lui mi apriamo YouTube, ci facciamo vedere un po' di robe. Lui mi fa vedere Attentato all'abitacolo, non mi ricordo il titolo.
4: John Wayne.
6: Ok, indicandomi te, mi fa, bro, lui, occhio a lui perché lui è il prossimo, capito?
7: M2O 1-2-1-2

0: Do It Again, Kate Renada. È stato di recente qui a Milano. Ho visto lo show di Kate Renada, non è soltanto un DJ set, anche perché dal punto di vista tecnico non è un grandissimo DJ, non ha le skills da DJ super esperto, però è un produttore, il simbolo di questo suono, un simbolo che ovviamente ha affascinato tantissimi artisti nel mondo, tipo Drake, con il quale ha fatto diversi pezzi assieme. Do it again! TLC con Kate Renada su M2O. 1
1: 2 1 2 M2O. This is for you.
2: M2O. DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso, lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ time
3: su M2O.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2. Turn me up.

0: Wow, let's go.
1: N2O. So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli? Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

0: dei rapper più conscious. In Italia molti lo hanno conosciuto al Festival di Sanremo un po' di anni fa, Willy Peyote. Torino, baby, un artista molto profondo, anche complesso nella sua complessità, riesce ad esprimere messaggi molto diretti, che è passato a raccontarci qualche mese fa in Exclusive.
1: 1-2-1-2 Exclusive. Ma nella discografia italiana, guarda quante merde ti faccio pestare oggi, nella discografia italiana è vero che nessuno capisce un cazzo?
2: Io temo che non sia un problema ascrivibile solo ai discografici. Il sistema non ti permette di essere un professionista che capisce. Perché se tutto è
1: diplomatico, ha risposto sì, senza dire sì.
3: Sì, ma non è colpa loro.
2: Sì, ma non è colpa loro.
1: E di chi è la colpa?
2: Di TikTok. Perché
3: what?
2: se tu fai funzionare,
3: è facile buttarla in cacciara così.
2: Aspetta. Se diventa un mondo in cui aspetta, ti spiego perché. Se diventa un mondo in cui tu le cose diventano virali solo su TikTok e tu non sai controllare quel sistema non è controllabile, non è neanche governabile. Tu non puoi a tavolino decidere una campagna per far diventare virale qualcosa su TikTok. Non funziona. Se il mezzo è quello e tu non sai governare il mezzo, è inutile che ne sai di musica.
1: E quindi i TikToker saranno i prossimi discografici del futuro.
2: Io credo di nuovo come prima che se ci fosse qualcuno che poi si mette lì e lavora ancora come una volta, fa l'artigiano della musica e si mette a fare l'A&R come si faceva una volta e fa scouting eccetera e si prende il tempo di far crescere un progetto, allora quel progetto poi funziona. Ma è di nuovo, devi decidere andare contro il tuo stesso capo, cioè, e quindi capito, e non glielo permettono, nessuno, non lo possono fare perché ti licenziano.
4: M2O 1212.
5: How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up. Self in the kitchen. Let's go.

Hey Stan, canzone che ha definito un linguaggio, ha definito pagine di dizionari, ha definito le fan base, le community, ha definito l'immagine di quel fan, esageratamente fan, che per il dizionario inglese è diventato uno stan. Quindi il succo della canzone è entrato per sempre nella storia, canzone bellissima, Eminem Dido, super coppia. Ovviamente però se parli di rap e parli di coppie, il citofono ha soltanto un nome: The Carters. E cioè la casa di Jay-Z, Beyoncé. This is Ape Shit.

la mia amica Madame, con una canzone che ha portato da noi all'Arco della Pace un paio di mesi fa durante il 1212 Celebration. Oltre alle sue hit, lo abbiamo raccontato già altre volte, poco prima di arrivare, di salire sul palco, era in studio a fare una canzone, ha detto: volete sentirla? Era questa qua, Mama non mama, l'ultimo di 1212 di oggi. Appuntamento quindi a domani, sabato e domenica, quindi domani, che è domenica, 19:21 M2O Baby.

0: meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: M2O Hot Summer.
12: Hot Summer.
11: La playlist dell'estate di M2O.

0: hot summer.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati.

0: Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Questa è la Hot Summer di M2O. Hot

0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

0: Hot Summer.
1: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: summer.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dai produttori di Weapons.
4: Sono rinchiusa qui.
3: Un horror magistrale, da brividi.
5: Uno dei membri dello staff è scomparso.
3: Dopo Obsession e Backrooms.
6: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
7: Fammi uscire da qui!
3: Il nuovo horror dell'estate.
7: Hai paura?
3: Preparati a vivere l'incubo.
7: Te la sei voluta!
3: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
8: Questa è la Hot Summer di M2O.

0: Benvenuti all'ultimo appuntamento della stagione con la DJ Parade qui su M2O, su Radio DJ. Sono già in vacanza, invece noi siamo ancora qui a lavorare dalle 11 a mezzanotte con Alba Albertino, Fargetta in regia. Ma Mario?
1: Sono davanti a te, Alberto.
0: Sei ancora qui anche tu?
1: Presente fino alla fine.
0: Staccano vista?
1: Giusto.
0: Bravissimo. Un'ora insieme all'ultima DJ Parade prima della pausa estiva, sabato 1 agosto. Abbiamo 20 posizioni come sempre, abbiamo qualche nuova entrata. Un attimo che guardo, arrivo subito,
1: Alberto, ma dove sei stato? Dove sei stato?
0: A vedere se c'era una nuova entrata. Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero 1? Un attimo che guardo, arrivo subito.
1: Alberto, dove sei stato?
0: A vedere se c'è una nuova numero 1. C'è una nuova numero 1.
1: Okay.
0: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero 1. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
2: Ok.
0: Prima della numero 20, ascoltiamo l'unica canzone che ci lascia questa settimana. Don't Wanna Go Home dei Medusa. Allora possiamo cominciare veramente. Se qualcuno mi dà l'ok, comincerei.
1: Ok!
0: Grazie. Ad aprire

0: Primo agosto, ultima DJ Parade prima della pausa estiva con Loco Loco di Gordo al numero 20. Al 19 pensate che Medusa hanno saputo che sono usciti con Don't Wanna Go Home e hanno subito telefonato in radio. E io li ho tranquillizzati perché al 19 l'unica nuova entrata è...
1: Nuova entrata!
0: È proprio dei Medusa insieme a Khalid e si intitola Weekend.

0: Era Michiko, ma era anche la numero 11. E la numero 11 arriva prima della pausa delle prime 10. Quindi?
1: Una fetta d'anguria, Alberto.
0: Quello che vuoi. Pausa, tra poco, le prime 10 della DJ Parade.
2: La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.

0: Ti ricordi questa canzone? Era la sigla dei mondiali. Ti ricordi il mondiale del 2026?
1: Ho capito, ha vinto la Spagna, giusto?
0: Vinto la Spagna, eh? Sembra un anno fa, invece poco tempo fa. Era Shakira, il remix di Dai Dai a numero 8 della DJ Parade. Al 7 Casango e Alejandro Garrido con Aye. La sesta posizione è occupata da Sam Jacobs e Ezra Nuray con I Don't Mind. Al numero 5 Ricky Bini con Shingaling.

0: solo su M2O, perché su Radio DJ hanno già il palinsesto estivo, hai capito?
1: Eh sì.
0: Quelli lì non hanno voglia di lavorare. Al numero 4, ex numero 1, The Boza, Magnetic. Al numero 3, Axwell e Bon, con Whatever Turns You On. La seconda posizione, invece, è occupata dalla ex numero 1, Ugel e Oltranate. Sono al numero 2, con Moving to the Sun.

0: Woman, Peggy Gou e Aerostar, la nuova numero uno della DJ Parade. Allora, grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario per la regia, Fargetta.
1: Grazie.
0: Sei tu la stessa, no?
1: Cioè, sempre
0: Get
1: io.
0: Far, sempre tu sei.
1: Sì, sì.
0: Io sono Albertino, ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto, eh?
0: Sì, lo so.
1: Sì.
0: Vi auguro buone vacanze, vi auguro un'estate meravigliosa. E vi ricordo che la DJ Parade si prende una pausa e poi tornerà. Chissà quando, eh?
1: Appunto.
0: Fatecelo sapere, eh?
1: Esatto.
0: Mandateci una mail, qualcosa.
1: Alberto!
0: Sì!
1: Buona vacanza!
0: Buone vacanze anche a te! Buone vacanze a tutti! Grazie! Era la DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci! M2O.
4: Best electronic music.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: And to dance with us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Transformation.
11: Transformation.
12: Transformation.
13: Transformation.
14: Dance with us.
15: Move into the sound.
16: Please welcome.
17: Coming up next.
18: Nothing but the hottest records
19: and all the latest club bangers.
20: Selected by David Guetta.
21: David Guetta.
22: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
23: Tune in.
24: Tune in.
25: Yeah.
26: This is the David Guetta playlist
27: on M2O.

0: 2, oh.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.
11: The David Guetta Playlist.
12: Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And

0: It was the David Guetta playlist. Bye bye. See you next week.
1: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Electronic music.
11: You're listening to Dance With Us.
12: Best DJs.
13: Dance With Us.
12: Be a part of the musical transformation.
13: Dance With Us.
14: Move into the sound.
13: Please welcome.
15: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.
6: Tonight, Bob Sinclair.